vestito, io non l'ho mai saputo e non l'ho mai tradito. Mio padre è un falco, mia madre è un pagliaio,

e buonanotte. Thank you.

Have I shown you enough of me? You know yourself can be so hard

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri russi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gela, ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.

sera senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

E questo è un messaggio che viene dalle parti di Scampia, dove ho vissuto io tutta la mia vita. E si chiama Vaga e Venga. Guagliù, a Coppa Chiaiana, passando Pucaira, fino a Domiziano, con trafficarete, rinda macchina, sola, ma insieme i pensieri, coccarute rocce. Gente tutti i giorni, gente rimane, che nessuno vede, che nessuno sa, e chi va e chi viene, la mattina sì, con una

femmine color, ada che carità. Scusa mamma, mi sono distratta a guardare Sindiana e Bombay, viene a Coppa Stella, ma mo che ci rifletto, sai, si proprio è bella. Legge mamma, prima che si tu,

a rassusisce nella mesa via, coppe binarie, un grasso addio. Radamo noi, giù sa ci attraversare, ma sentiva su, ma non soffiuto la scuola. A rassusine paresse appena, ci appennessimo il tram, ma non ci fa bene. A marriva all'angoppa, a tu prendesse in scala, a tu quando giove scorre, ci fu in mano. A sta che cielo, o da mina, o volo. A sta che cielo, o da mina, o volo. Ma giù, a rassusine, tornassimo creatura, fuori una loggia, una scala, un coppo mura, e noi assettate che cosci in ringhiera. Ma quanta pena padama stasera, a rassusì mettessimo a pesce, si no poi viene vierno e ci facciamo la roccia, e viene un male tempo e se ne va luce, e sta paura rinta, non ci fa trovare pace. A sta cacciera, o da mina, o volo, a sta cacciera, o da mina, voglio ci ammamana o ammavolà, ammavolà, ammavolà, ammavolà, ammavolà.

Thank you.

0: Bravo.
1: Never again.

Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende

Quando su di tuo coraggio per non startene laggiù, quando tiri in mezzo Dio o il destino chissà che nessuno te lo spiega.

quasi quasi ti stupisci della loro discrezione e non capisci se sia stata una finzione e che ridicolo che è incontrare i loro volti. Come stai? Stai facendo? Ti chiedono ridendo.

di incontrare i loro volti. Come stai? Che stai facendo? Ti chiedono ridendo.

state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani, che sono visioni di anime contadine.

Hayır.

il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

mi dissero una volta che me ne ero andato. Ma quando? Però quando, se sempre sto tornando a casa, quartiere, città, e mai nessuno di voi è il mio quartiere, il mio barrio.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti. Non ti fermare.

0: Muoviti, muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Ed è il jukebox, il protagonista della nostra estate su Cose da Pass, puntata numero 101. Inauguriamo appunto il ciclo estivo. Dopo la puntata 100, la puntata celebrativa dedicata alla musica che piace a me, adesso invece ci dedichiamo al jukebox, perché è la nostra estate e ce lo ricordiamo benissimo. Sulle spiagge, in montagna, era naturalmente scandita dal ritmo del jukebox. Ed è per questo che Cosa da Pass e io medesimo, Pass Scarpato, abbiamo voluto rendere omaggio a quell'epoca irripetibile ascoltando quei brani in sequenza come li ascoltavamo in jukebox, nel jukebox, appunto dal jukebox con la nostra monetina, la 50 lire o le 100 lire, almeno quello che ricordo io, poi più avanti anche le 200 lire. Ed era il paradiso, non c'è niente da fare, non avevamo una classifica, le classifiche le facevano le radio, noi semplicemente ascoltavamo la musica al bar, ascoltavamo la musica dalla spiaggia attraverso questi armadi enormi sonori. E dunque dicevo, come un jukebox, questa la nostra estate insieme per quest'anno, seconda marcia longa di Cose da Pass per quanto riguarda la musica di evasione, diciamo così, per noi almeno era così. Era di evasione, ma era anche di riflessione, perché certe canzoni ci facevano pure riflettere. E cosa facevamo? Quali erano le nostre riflessioni di allora? Naturalmente al primo posto l'amore, e non poteva essere diversamente. E poi imperava il ballo. E naturalmente gli artisti italiani, soprattutto gli artisti italiani, non si facevano assolutamente scrupoli nel proporci dei modelli pure un po' americani per quanto riguarda i ritmi. Ed è il caso di questo primo brano di questa donzella che dopo tanti tentativi arriva ad un successo planetario immenso che travolge davvero tutti. Lei è Donatella Rettore, Miss Rettore. Il brano è splendido, splendente, go!

un giro di basso veramente spettacolare, non so se l'avete ascoltato bene, vi invito a riascoltare questo brano perché il bassista non so chi fosse per la verità, forse Paolo Stefan, non ne sono sicuro, ma è spettacolare. E naturalmente dopo Donatella Lettore andiamo avanti con il ritmo dal jukebox di quel periodo, si ascoltava anche questa qua che era uscita proprio in quell'estate, i Pooh, Io sono vivo, meravigliosa.

Non lo so se è stato l'album più venduto dei Pooh, ma certamente lo si ascoltava dappertutto. E questo brano, insomma, nei jukebox spopolava. C'è da dire ancora un'altra cosa, che tra le canzoni del jukebox e le canzoni da discoteca non c'era necessariamente un incontro, i due mondi non si incrociavano sempre. Ma questa che abbiamo sul piatto adesso mise d'accordo un po' tutti, perché oltre ad avere una bella melodia aveva un ritmo veramente americano e oltretutto era uscita un po' prima della rivoluzione, diciamo, in ambito disco music dei Bee Gees, dove insomma trovavamo la melodia classica e il ritmo pop tipico delle discoteche americane. Lui è Alan Sorrenti, il brano è Figli delle Stelle.

Ma non dobbiamo pensare che la musica che arrivava da Oltralpe non veniva ascoltata o veniva ascoltata e ballata solamente in discoteca, anzi, da quello che ricordo io, dominatori assoluti del jukebox di quella fine degli anni 70, inizio anni 80, sono loro, sono i Rockets, questa band francese che ci aveva stregati tutti con il suo rock spaziale, una specie di melting pot di linguaggi presi dal blues, presi dal rock e poi sintetizzati attraverso gli strumenti che venivano commercializzati allora. Strumenti nuovissimi che poi troveranno la massima espressione negli anni 80 e nell'era del digitale, ma i Rockets sono stati pionieri in tutto questo. Il brano che si ascoltava, e me lo ricordo benissimo, era Electric Delight.

1978-79-80 furono i miei anni belli, gli anni in cui io cominciavo a fare la radio. Avevo cominciato in seconda media, pensate, nel 78. E nel mio quartiere a Napoli spopolava la nostra emittente di quartiere, che si chiamava Radio Discoteca TNT 93-800 MHz. Sì, avevamo pure una discoteca, cioè non noi. Il nostro proprietario del bar e anche della radio aveva anche una bellissima discoteca che si chiamava TNT, e da allora, insomma, l'estensione di questa discoteca fu la radio. Da quello che ricordo io, nel suo jukebox spopolava questo brano dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall, parte seconda. E noi in radio addirittura facevamo degli esperimenti, lo facevamo girare oltre che a 33 giri anche a 45 giri e pure a 78 giri, ed era insomma divertentissimo sentire i Pink Floyd cantare come dei topolini. Ma noi ce lo ascoltiamo così, come uscito dagli strumenti della grandissima band inglese. Non so se Roger Waters fosse stato troppo contento, insomma, di avere una sua canzone tra le hit da jukebox, ma tant'è, ormai è acqua passata e per noi restano solamente cari ricordi. Another Brick in the Wall, parte seconda.

spettacolare la musica dei Pink Floyd, non c'è nulla da dire, vabbè, ma questo è un altro discorso. La musica che state ascoltando in sottofondo è ancora musica di quegli anni, era uscito un bellissimo album con relativo 45 giri che ascoltavamo attraverso il jukebox e anche in discoteca, andava forte. Si tratta di Gino Socio, l'album era Outline, il brano è The Visitors, che noi qua in Red On Air abbiamo sicuramente ripescato attraverso un LP, chissà da dove è uscito questo disco, nessuno sapeva della sua esistenza, eppure c'è. In quegli anni ancora le canzoni del jukebox, questa sera... che cosa possiamo dire? Un'altra regina del jukebox, chi era secondo voi? Secondo me invece era Loredana Bertè. Il suo brano è La Luna Bussò, dall'album Banda Bertè, sempre del 79. Un brano che ebbe un grandissimo successo e successo che in qualche modo divise con altre divine come lei. Prima abbiamo ascoltato Donatella Rettore, più avanti magari ascolteremo Anna Oxa, ma adesso Loredana Bertè con E la Luna Bussò.

Ma questo jukebox, questo scatolone magico da dove uscivano questi suoni meravigliosi, ma che cos'era? Com'era gestito? C'è da dire una cosa importante, che in quegli anni esisteva il Festival Bar, dove il Festival Bar era questo festival che si svolgeva nella serata finale in settembre, ma che mesi prima, insomma, i risultati dei brani che erano in gara venivano semplicemente segnalati dai gestori del bar, dove c'era un jukebox. C'era una compilation più o meno lunga di brani, una bella lista di brani, da dove stiamo prendendo anche questi. Anche La Luna Bussò faceva parte del Festival Bar del 1979, e naturalmente i gestori poi alla fine del mese davano dei dati a delle persone, a degli emissari del Festival Bar, dove insomma venivano sommati agli altri dati e si portava la canzone avanti o indietro a seconda, insomma, del gradimento del pubblico e del fatto che questi brani venissero gettonati dai ragazzi. Io ho speso una fortuna in quegli anni nel jukebox, ma il nostro jukebox del bar Favetta o del bar Romano, dove abitavo io a Napoli, era molto fornito, molto all'avanguardia. Vi erano i brani del Festival Bar, ma non solo questi, esisteva pure tutta un'altra musica, ma diciamo che nelle estati i brani che venivano selezionati e gettonati erano questi che vi sto passando. Figura centrale nella vita di Loredana Bertè, una delle prime figure centrali, anche con una canzone che faceva parte anche del Festival Bar, vinse pure il premio della critica, se non erro, è il brano I So Pazz di Pino Daniele. Pino Daniele avrà un'affermazione con questo brano nazionale, finalmente il pubblico comincerà ad accorgersi di lui. Eccolo il brano.

Dicevo prima, un'altra figura centrale nella vita di Loredana Bertè è stata sicuramente quella di Renato Zero. Renato Zero che alla fine degli anni 70 è al suo massimo storico. Zerolandia è il suo quinto album in studio, pubblicato nel 78, al quale fece seguito un tour denominato appunto Zerolandia, e da lì i sorcini e tutto il mondo di Renato Zero, dal quale insomma pure io ho assaggiato insomma quello che poteva essere considerato essere un sorcino. Che bei tempi, mamma mia. All'uscita del disco, Renato Zero è noto a livello nazionale, però, come dicevo prima, ha qua il suo culmine. Brani come Triangolo, Chi sei, Sesso S, Sbattiamoci, La favola mia, insomma, lo portano nell'Olimpo dei grandissimi, e sono brani che sono rimasti nella storia della musica. Naturalmente, cosa si ascoltava nel jukebox se non Triangolo e qualche anno dopo Il carrozzone è baratto? Magari queste le metteremo in un altro appuntamento, ma adesso è il tempo del Triangolo.

Ma come si fa a non scatenarsi con questa musica? Lui chi è? Lui chi è? Lui dov'è? Lui dov'è? Ma sì, è qua. Ed è un altro giovanotto di belle speranze che in quegli anni, fine anni 70, aveva pubblicato il suo secondo album dal titolo Chicas. Questo album, insomma, un anno prima era stato preceduto da un singolo che andò pure molto bene in discoteca. Disco Ring lo passava diverse volte. Si tratta di Miguel Bosé, figlio di Luis Dominguín e Lucia Bosé, che prima di intraprendere una bellissima e fortunata carriera cinematografica faceva semplicemente la pop star. Il brano è Super Superman.

Un po' scemotto questo brano, da dire, come molti dei brani di quel periodo, ma c'erano anche altri brani nel jukebox che in qualche modo ci facevano saltare davvero, ed è il caso degli Earth, Wind & Fire, i quali, smessi i panni della sperimentazione soul di Chicago, nel 1979 producono questo splendido album dal titolo I Am, nel quale è contenuto il singolo Boogie Wonderland.

È sempre il 1979, questa sera ci siamo dedicati soprattutto al ritmo, abbiamo trascurato un po' la melodia, ma come dicevo prima, per la melodia insomma ci rifaremo nel secondo appuntamento delle canzoni del jukebox, anche per dare un po' un senso e non fare la solita hit parade, anche perché noi l'hit parade non la facciamo, a noi la musica ci piace tutta e la musica non è mai competizione, ma unione, scambio di esperienze, ecco. Dunque, un'altra regina del jukebox di quegli anni era sicuramente Viola Valentino, ex moglie di Riccardo Fogli, stesso produttore. Nei suoi dischi suonava anche il mio fratellone Roberto Puleo, al quale va un saluto dalla terra al cielo, perché sicuramente starà suonando con gli angeli assieme al suo adorato Pino Daniele. Il brano ne ha fatti tanti, Viola Valentino, a me piacciono tutti e ve li farò sentire tutti quelli del jukebox, ve lo assicuro, in quest'estate ci terremo compagnia anche con lei, Viola Valentino. Dunque il brano che spaccò ogni classifica in quei mesi, insieme a Loredana Bertè, insieme a Donatella Rettore, insieme a ad Alan Sorrenti ed altri, fu proprio questo: Comprami. Io sono in vendita, no, assolutamente, io sono sposatissimo e non sono più sulla piazza, lasciamo la piazza ad altri. Intanto noi ci ascoltiamo Viola Valentino, Comprami.

E a malincuore siamo arrivati alla fine di questo primo appuntamento. Abbiamo inaugurato la seconda marcia longa estate di Redonair di Cose da Pass, le canzoni del jukebox. Le canzoni del jukebox di quell'estate, di quell'autunno e anche di quella primavera, se vogliamo. In questa puntata, insomma, ci siamo dedicati alla fine degli anni 70, ma soprattutto la cosa più importante è che abbiamo ascoltato molte canzoni belle ritmate. La prossima volta, insomma, ci dedicheremo di più alla melodia, senza però trascurare il ritmo. Non siamo mai integralisti qua a Redonair, l'ho detto più volte. Così come abbiamo cominciato e così finiamo. La mia banda suona il rock, insomma, brano immenso, universale, immortale per voi. Intanto il consueto ciao ciao ciao da Pass Scarpato, Redonair, Cose da Pass.

Benvenuti a una nuova puntata di Quattro Mori Jazz Club, una trasmissione con cui voglio accompagnarvi nell'esplorazione del panorama musicale della Sardegna. Io sono Franco Zurru e trasmetto dagli studi di Redon Air, la radio mai doma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. In ogni episodio scopriremo un artista o un gruppo che in qualche modo rappresenta la Sardegna in musica. Parleremo di jazz, ma non solo. A Quattro Mori Jazz Club invitiamo artisti sardi di tutti i generi, purché facciano buona musica. E oggi in particolare al jazz nemmeno ci avviciniamo.

Allora, oggi ospitiamo una band che in Sardegna è praticamente di culto, ma che fuori dall'isola è praticamente sconosciuta. Si chiamano Ratapignata. E già il nome è un bel programma. In sardo campidanese, Ratapignata vuol dire pipistrello, un animale notturno, un po' misterioso, che vola basso e sa orientarsi al buio. Diciamo che come scelta di nome per una band reggae e ska non è male. Ma partiamo dall'inizio. Siamo nell'autunno del 1998 a Cagliari. Un gruppo di amici, con storie musicali diverse alle spalle, decide di mettere su qualcosa di preciso. Una band numerosa, 10-11 elementi, per fare ska, reggae, rockabilly, musica giamaicana fondamentalmente. Solo che c'è una particolarità che li distingue fin da subito e che resterà la loro firma per tutta la carriera. Cantano in sardo. Non in italiano, in sardo. E non è una scelta folcloristica, non è una trovata di marketing, è una scelta identitaria, netta, consapevole. Il vocalist, la voce storica del gruppo, è Emanuele Pittoni, per tutti Lele. È lui a scrivere i testi ed è lui a portare avanti questa idea di mettere le parole del campidanese, la variante del sardo parlata nella zona di Cagliari del Campidano, sopra ritmi che vengono dall'altra parte del mondo. Ed è un incrocio che funziona, perché il sardo ha una musicalità sua, una cadenza che si sposa bene col reggae, con quella pulsazione ritmica che è il cuore di quel genere.

I primi anni sono anni di rodaggio, di concerti nei locali della Sardegna meridionale, dove si suona tanto, si suona dappertutto, serate al Poetto, la spiaggia di Cagliari diventano leggendarie. La band cresce, il suono si consolida e il nome Ratapignata comincia a circolare sempre di più. Nel frattempo, i Ratapignata aprono concerti di nomi importanti: gli Statuti, gli Africa Unite, gli Amparanoia, la New York Ska Jazz Ensemble. Non è poco per una band sarda che sta muovendo i primi passi. Il primo disco ufficiale arriva nel 2005, si chiama Sighi Sighi, che in sardo vuol dire Segui Segui, e lo pubblica l'etichetta milanese UPR Folk Rock, la stessa che produceva i Folk a Bestia. È un disco che ha dentro 11 pezzi, 9 dei quali in sardo e 2 in italiano. Due eccezioni volute, quasi un gesto d'apertura verso chi non capisce la lingua dell'isola. Uno di quei pezzi in italiano si chiama Dollaro e parla di un immigrato che osserva la banconota in tasca in un paese che non parla la sua lingua. E già lì si capisce che i testi di Lele Pittoni non sono solo musicali e non sono mai banali, c'è sempre una storia, un'osservazione, qualcosa che punge.

Sigi Sigi viene distribuito prima in una versione ridotta da 500 copie, esaurita praticamente immediatamente, e poi in una versione completa. È un buon successo per una band indipendente di quegli anni, in un periodo in cui il mercato del disco stava già scricchiolando parecchio. Il secondo album esce nel 2010 e si chiama Sone Magazzino, suono di magazzino, suono grezzo, diretto. Lo registra Enrico Rocca ed è un disco in cui il gruppo fa un passo avanti, il suono si fa più robusto, la lingua sarda diventa esclusiva, niente più eccezioni in italiano. Esce anche il primo video ufficiale del Rata Pignata, Lagari Dudongu, girato dal regista Angelo Camba. È un periodo di grande attività dal vivo, con concerti sempre più fitti e la band condivide il palco anche con i Marlene Kunz, che è un accostamento insolito, ma racconta bene quanto l'universo sonoro dei Rata Pignata non sia riducibile a un'etichetta sola.

C'è poi il capitolo forse più maturo della loro storia, il disco Subandu, uscito nel 2012. Subandu vuol dire il bando, come i bandi che i banditori gridavano in piazza nei paesi sardi per diffondere le notizie. È un concept album, nel senso che ha un'idea centrale che attraversa tutti i pezzi, il rapporto tra il paese e la città, tra il Campidano e Cagliari, tra chi è rimasto e chi è partito. Un tema che in Sardegna ha un peso specifico enorme, perché lo spopolamento dei paesi è una ferita aperta da decenni. E Ratapignata vengono da quelle storie, da famiglie che sono cresciute fra i paesi del Campidano e la città. E in Subandu questo si sente. I testi parlano di appartenenze multiple, di identità che non si lasciano incasellare, di una Sardegna che non è solo cartolina turistica, ma un luogo vivo, contraddittorio, in movimento. È un disco fatto dopo anni di lavoro, con un anno di sala di incisione, e si sente.

Poi arriva il 2018 e il gruppo si scioglie. Senza grandi proclami, senza drammi pubblici, semplicemente 20 anni di attività intensa e a un certo punto ci si ferma.

pubblicano Cavonisco, che significa gallo, due tracce in vinile sulle piattaforme digitali. Una di queste, Meri Meri Dub, porta la firma di Arrogalla, ovvero Francisco Medda, produttore elettronico sardo che da anni è un punto di riferimento per la scena musicale dell'isola. Magari ne parleremo in una delle prossime puntate. È un ritorno che non suona come nostalgia, ma come voglia genuina di continuare a far musica in modo diverso. In un'intervista che Lele Pittoni ha rilasciato in quel periodo, ha detto una cosa che mi ha colpito. La lingua sarda non è arcaica, è una lingua moderna, con un potenziale enorme e una musicalità unica. È una risposta a chi ancora oggi guarda storto chi sceglie di cantare in sardo, come se fosse una scelta di nicchia o di retroguardia. Per il Ratapignata è sempre stato esattamente il contrario. Ed è forse questo il lascito più interessante di questa band, non solo la musica in sé che è bella e trascinante, ma l'idea che la lingua minoritaria non sia un limite, ma una risorsa, che il reggae può stare benissimo in sardo, che la Giamaica e il Campidano si possono incontrare senza che nessuno dei due ci rimetta qualcosa. Anzi,

Si conclude questa puntata di Quattro Amori Jazz Club. Abbiamo ascoltato Errata Pignata e i pezzi erano nell'ordine Pesa Pruini, Solleva Polvere, dall'album Sighi Sighi, Avere Sa Fentana, Apri la Finestra, dall'album Sighi Sighi, Dollaro, dall'album Sighi Sighi, Lagari du Dongo, Attento che te le do, dall'album Sono Magazzino, Narami, Dimmi, dall'album Subandu, Meri Meri Dab da Cavonisco con

0: Sewin Street Band e a Rogalla. Rata Pignata, i pipistrelli del reggae, come li ha chiamati qualcuno. Una band che in oltre 20 anni di storia ha tenuto fermo un punto: cantare nella propria lingua, raccontare la propria terra, senza mai diventare autoreferenziale, senza mai smettere di far ballare la gente. E questo alla fine è quello che conta. Grazie per averci seguito, se volete criticare, commentare o fare una proposta per una delle prossime puntate, scrivetemi una mail a quattromori@redonair.it, quattromori in lettere tutto attaccato, o mandate un messaggio WhatsApp al numero 351-459-3144, oppure postate un commento su Spotify. Un saluto da Franco Zurru, un saluto da Redonair, la radio mai doma e mai di moda. Vi aspetto la prossima settimana per incontrare un nuovo ospite al nostro Quattromori Jazz Club.
1: Redonair ha presentato Quattromori Jazz Club. Suoni e musicisti da oltreterreno. Ha condotto Franco Zurru.

rideva. Il direttore, una strana espressione sul viso, fece una smorfia che oggi voglio chiamare sorriso, e mi introdusse nel suo studio di uomo arrivato. Mi parlò di arcipelago Gulag e mi disse: io penso che oggi sia molto giusto.

l'arrangiatore. Dopo avermi ascoltato un pochino, disse: non male, è simpatico quel valzerino. Io ci vedrei sopra un primo e un secondo violino, e una viola che piange da sola, perché no, una pianola, qualche cosa che prenda e che stringa alla gola, alla gola. Il tecnico audio mi squadrò con un ghigno feroce, ma il peggio è stato quando ho fatto sentire la voce, così piena di ragni, di granchi, di rami e altre cose un po' strane. Una voce dal regno dei più o da festival del sottosuolo, una voce oltretutto che mi accompagnavo

Come amaro il tuo calice vita, come amaro il tuo gioco. Autobiografia industriale, cioè come il latte.

Oggi ho capito che di tutti il più scemo ero io, l'unico che si prendeva sul serio. Era stata anche male un'incrociazione.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

attenzione. Il treno Sicilia Express in partenza dal binario 1. Direzione, Redonair, resto del mondo. Si prega di allacciare le cinture della risata e di abbandonare l'ordinario. Al microfono, Marco Mosca. Sicilia Express, il viaggio che unisce l'Italia. Una risata alla volta.

0: Attenzione, prego, il treno Sicilia Express avvisa i passeggeri che stasera è vietato portare vocabolari di greco e bigliettini nascosti nelle scarpe. Al microfono Marco Mosca e dalla cattedra dei messaggi Luigi Scarpato.
1: Buonasera viaggiatori, il treno di Sicilia Express è partito. Io sono Marco Mosca e di fronte a me c'è il mio compagno di banco, colui che mi passava le versioni di latino rigorosamente sbagliate, Luigi Scarpato. Anche se Luigi, io ho fatto il commerciale, tu che scuola hai fatto?
0: Il
1: Il
0: linguista.
1: linguista. Quindi tu il latino lo fai, io ho dato, non l'ho mai fatto e ringrazio. Grazie. Ma Luigi, buonasera innanzitutto.
0: Buonasera, buonasera a tutti. Guarda Marco, stasera nell'aria c'è una tensione che si taglia col coltello. Sento odore di caffè bruciato, evidenziatori consumati e di crisi di panico.
1: Immagino.
0: Domani mattina in tutta Italia
1: Sì.
0: e in tutta la Sicilia
1: Sì.
0: inizia la maturità
1: Esatto,
0: 2023.
1: esatto. È la notte, anzi, è la sera, ma è la notte prima degli esami, quella notte in cui ti rendi conto che non sai niente, che Pirandello ti odia, che la matematica è un'opinione. È un dramma che ci portiamo dietro a vita, roba che a 40 anni ti svegli sudato pensando di dover rifare l'esame orale. Luigi, però, apriamo la chat, la nostra chat del Red On Air, perché stasera facciamo terapia di gruppo. Viaggiatori, scriveteci al 351-459-3144. Qual è la cosa più assurda che avete fatto la notte prima degli esami? Avete nascosto i bigliettini nelle calze? Siete andati a ballare per disperazione? O avete la nonna che accendevano i ceri ai santi? Scriveteci tutto, Luigi incassa i messaggi, noi andiamo con l'inno ufficiale di questa serata.

0: Ma ritorniamo a noi, veniamo a noi. Luigi, come sta andando il soccorso della nostra chat?
1: Guarda, sto leggendo delle confessioni che se ci ascoltasse mai il Ministero dell'Istruzione,
0: salutiamo Valditara,
1: salutiamo, ci arresterebbe.
0: Infatti, vediamo.
1: Ti leggo, Giovanni da Catania.
0: Comunque, precisiamo, non siamo noi, neanche stiamo dando consigli, neanche, dico,
1: no,
0: comunque sono cose che fanno loro, noi non facciamo nulla, ci esteniamo da tutto e anche non neanche vogliamo. Vai.
1: Dicevo, Giovanni da Catania.
0: Sì.
1: Marco, io la notte prima degli esami ho scritto la seconda guerra mondiale intera con la penna Bic all'interno della coscia.
0: Ma
1: peccato che l'indomani c'erano 40 gradi e ho sudato e la storia si è cancellata sciogliendosi sui pantaloni.
0: Ma infatti, ma Giovanni è un genio incompreso, l'inchiostro che cola il dramma del maturando siciliano. Qualche altra chicca, Luigi?
1: Ascolta Sara.
0: Sì,
1: dammi. Mio nonno.
0: Sì.
1: La sera prima dell'esame mi ha fatto bere un bicchiere di marsala all'uovo per farmi dormire e mi ha detto: tanto se sei asina stasera, sei asina pure domani mattina. Saggezza popolare del
0: super. Il nonno di Sara è un idolo. Ragazzi, scrivete anche ai maturandi di oggi, diamogli coraggio. E a proposito di ansia, fra poco vi porto nel posto più rilassante della Sicilia intera per mandare tutti in ritiro spirituale. Intanto alziamo il volume.
2: Tubo.

0: E questo era Alberto Fortis con La Grande Grotta. Ma Luigi, prima abbiamo ascoltato anche chi?
1: Abbiamo ascoltato Tu vuoi fare un siciliano di Sciacamoni.
0: Sciacamoni, artista emergente siciliano tra l'altro, ma tra i vari messaggi che ci sono arrivati ci ha scritto anche Marcello, ci ha detto, non diciamo l'appellativo come ci ha detto, non si fanno gli auguri, ma infatti ci siamo salvati in calcio d'angolo, caro Marcello, ti abbiamo augurato in bocca al lupo, giusto? Però tra le altre cose, oggi, vero Luigi, è una giornata anche un particolare per un'altra persona del nostro staff del Red On Air, e in occasione del suo compleanno gli dedichiamo questa, diciamo, questa clip alla fine audio, perché siamo in radio, di vediamo se lui lo riconosce. Comunque, tanti auguri Claudio.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
0: E tanti, tantissimi auguri al nostro direttore Massimo Figurelli per i suoi 25 anni. Al contrario, mi dicono la regia che sono forse qualcosa di più. Noi non l'abbiamo detto noi. Comunque, no, per noi c'è sempre l'eterno ragazzo, fa concorrenza a Gianni Morandi. E comunque, non vendicarci con noi, anzi, ma abbiamo fatto tutti gli auguri in bocca al lupo, Luigi. Che cosa mi dici? Che cosa dice la nostra chat?
1: Allora, ho altri due messaggi. Dai. Questo ce lo manda Antonio da Siracusa.
0: Antonio da Siracusa, che dice Antonio?
1: Il giorno prima della prova mi svegliai prima della sveglia. Ero così agitato che controllai almeno 5 volte di avere carta d'identità, penne e dizionario. Alla fine dimenticai la bottiglietta d'acqua e fu l'unica cosa che mi serviva davvero.
0: Ah, e poi ce n'è altri?
1: Certo. Questo ce lo manda Giuseppe da Palermo. Il mio esame di maturità durò poco, più di quanto immaginassi, ma l'attesa fuori dall'aula sembrò infinita. Quando sentii pronunciare il mio nome e capii che era andata bene, tirai un sospiro di sollievo che probabilmente si sentì in tutta Palermo.
0: Vabbè, ce n'è più Luigi, messaggi o continuiamo per le fare... Ma forse continuiamo.
1: Vabbè,
0: ne parliamo più tardi. Ma sai, ti dico Luigi, ci ascoltiamo un pezzo e poi vi dico che vi porto in un luogo in Sicilia che è a contatto con una nuova no, costellazione Andromeda. Sì, costellazione, mi sembra che sia costellazione. Vi porto su Andromeda, però in Sicilia. Ci sentiamo fra poco.

0: siamo ritornati in onda e abbiamo parlato dell'ansia d'esame di maturità dei ragazzi stressati sui libri. Luigi, ho promesso a te e a tanti altri ascoltatori che vi avevo portato su Andromeda. Per esaltezza vi sto portando a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, e dovrebbe esserci collegato sul nostro telefono il sindaco di Santo Stefano. Sindaco, il sindaco Francesco Cacciatore, ci senti, sindaco? Sindaco?
1: Sì.
0: Mi senti?
1: Grazie per l'invito, buonasera.
0: Buonasera, sindaco, benvenuto su Redon Air, la radio di Redona di Bergamo. Com'è?
1: Sì, grazie per l'invito, buonasera a quanti ci stanno ascoltando.
0: Sindaco, c'è un pochettino di ritardo, però vediamo se riusciamo a fare questa intervista. Cari viaggiatori, qui noi si gira Express, vi sto portando su questa costellazione Andromeda, quindi mettetevi comodi e smaltite ai studenti che ci stanno ascoltando l'ansia d'esame e dallo stress della città, che Andromeda, Santo Stefano Quisquina, e sui Monti Sicani, vi porto in questo borgo magico, circondato da boschi immensi, aria purissima, energia misteriosa. E per farci, come detto, raccontare tutto questo paradiso, abbiamo al telefono il sindaco Francesco Cacciatore. Sindaco, domani i ragazzi affronteranno la maturità e sono stressati, no? Per non parlare di noi adulti con il lavoro, se domani prendessimo tutti i mandoranti di sigillo e li portassimo lì nei vostri boschi, li metterete al mondo o cosa di magico la vostra rispetto al caos della città?
1: Ma assolutamente, intanto un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che si apprestano ad affrontare questo momento importante e qualificante della loro esperienza umana e professionale, tutti i ragazzi che domani affronteranno la maturità. E poi ragazzi, dico investire, per dirla alla Peppino in passato, in bellezza. E il teatro di Andromeda è proprio la plastica espressione di quanto potrebbe essere, diciamo, la bellezza veicolata in tutte le sue sfaccettature, anche poi sociali e culturali, e per quello che rappresenta anche la nostra comunità, perché noi per noi il teatro di Andromeda rappresenta un sito di straordinaria cultura, di straordinaria identità e anche di orgoglio, e per questo siamo enormemente grati al maestro, al compianto maestro Lorenzo Reina, per aver avuto questa grande visione di questo posto magico, di questo posto veramente surreale, che sta attirando tanti visitatori nel nostro territorio, nel nostro comprensorio e nel nostro comune. Quindi io ai ragazzi dico, cercate di portare avanti e di essere amanti sempre della bellezza in tutte le sue componenti.
0: Sindaco, infatti io ho voluto mettere a conoscenza del nostro ascoltatore qui di Bergamo la realtà di Santo Stefano, del Teatro Andromeda, no? Che sembra un'opera che sia uscito da un sogno. Infatti il compianto, come detto, scultore, pastore, scultore, come si voleva far definire lui, Lorenzo Reina, ha creato questo teatro a cielo aperto, il Teatro di Andromeda, ma forse è caduta la linea con il sindaco. Aspetta che riproviamo di nuovo, perché è caduta la linea con il sindaco. Infatti mi dicono dalla regia che è caduta la linea e stiamo cercando. Sindaco, era caduta la linea, ci senti? Sindaco? Sindaco, ci senti? Sindaco? No, abbiamo un piccolo problema, ma che stiamo risolvendo subito, perché nel frattempo. No, aspetta, è bello della diretta. È il bello della diretta. Sindaco, ci senti adesso?
1: Sì.
0: Era caduta la linea un attimo. Adesso sembra che sia tutto ripristinato, vero? La linea va e viene. Sindaco, ci senti? Pronto? Sindaco, ci senti? Noi ti sentiamo. Aspetta che riproviamo di nuovo a ricontattarlo. Sindaco, ci senti?
2: Sì.
0: Aspetta un attimo. E adesso ci senti?
1: Abbiamo abbiamo difficoltà con questo WhatsApp
0: adesso dovrebbe funzionare, se ci senti tu funziona, ci dicono la regia. Aspetta, sindaco, ci sente adesso?
2: Si sente la intermittenza malissimo.
0: E adesso?
2: Sì, mi pare meglio.
0: Adesso meglio, dai, sono i nostri potenti mezzi. Comunque, se mi senti, ti stavo raccontando che Andromeda, no? Il teatro frutto dal genere del pastore scultore, come lui voleva farsi, come si faceva definire, Lorenzo Reina, è un teatro a cielo aperto, fatto di pietre posizionate come le stelle della costellazione di Andromeda. E quando io sono stato lì tante volte, guardavo i tramonti da lì, sembra di non essere più sulla Terra. Infatti lui la definiva la sua astronave. E quando questo è importante per Santo Stefano, per i stefanesi, come questo luogo unisce l'arte, pastorizia e universo, è anche capace di trovare questo e attrarre questo turismo internazionale, vero sindaco?
2: Assolutamente sì, hai descritto sapientemente quello che rappresenta per noi il teatro di Andromeda. Per noi non è soltanto, diciamo, un posto magico, diciamo, realizzato magnificamente artisticamente dal maestro Lorenzo Reina, ma è un luogo dell'anima, è un luogo che per noi, dicevo poco fa, non so se hai sentito il collegamento, rappresenta veramente tanto, con tanto orgoglio noi stiamo cercando di veicolare anche questa bellezza insieme ai ragazzi, ai figli di Lorenzo, a Christian e a Libero, che stanno gestendo ora questa struttura che per noi, dicevo, riveste, diciamo, qualcosa di straordinariamente importante per veicolare le nostre bellezze naturalistiche, ambientali, e stiamo cercando di fare anche tanta sinergia collegando il centro del nostro borgo con il teatro di Andromeda. Sì, hai ragione tu, per quanto riguarda il teatro Andromeda non è soltanto un posto fisico, ma è qualcosa che va molto molto molto oltre.
0: E infatti, oltre al teatro Andromeda, c'è un altro luogo a Santo Stefano che attira persone da tutto il mondo: l'eramo della Quesquina, il posto dove Santa Rosalia si ritirò in una grotta prima di andare a Palermo. Anche quello è un luogo dove la spiritualità si tocca con mano. Vi state accorgendo che oggi i turisti cercano questo, tra virgolette, silenzio, molto più del caos delle spiagge, delle città inflazionate, e quindi questa tranquillità, questa vita lenta?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì, tant'è che noi stiamo investendo tanto col bando di rigenerazione urbana del nostro borgo proprio sul turismo relazionale, sul turismo esperienziale e sul turismo religioso. Oltre al teatro di Andromeda, dicevi bene, c'è il nostro eremo di Santa Rosalia alla Quesquina, tra le altre cose luogo del cuore FAI 2025, votato da quasi 50.000 persone. Anche qui, l'eremo di Santa Rosalia rappresenta non soltanto, diciamo, un sito di grande interesse religioso, dove c'è la nostra le nostre radici, le nostre origini, dove c'è la nostra santuzza, ma anche l'itinerarium Rosalie, l'inizio del percorso naturalistico religioso che collega Santo Stefano Quisquina con Monte Pellegrino, attraversando diciamo quattro riserve naturali, 14 comuni tra le province di Agrigento e Palermo. È sicuramente un altro luogo di grande cura, di grande attenzione per la nostra comunità, perché anche lì migliaia di visitatori ci onorano la loro presenza, e quindi stiamo cercando anche di integrare le bellezze religiose, le bellezze naturalistiche, le bellezze ambientali con quelli che poi sono i servizi fondamentali all'interno del nostro borgo. Vorrei citare che abbiamo realizzato da qualche mese un progetto di bike, di car sharing, proprio a supporto dell'eremo del teatro Andromeda, con un progetto di pedalata assistita, di bici a pedalata assistita, che dal centro abitato raggiungono questi siti di grande interesse turistico.
0: Tra l'altro, sindaco, tu hai parlato di 50.000 fruitori e votanti elettori del FAI. Io ero uno fra quei 50.000 che ha contribuito al podio. Tra l'altro, bellissimo, bellissimo posto, anche la grotta, proprio che si addentra la persona, il fedele poi tra l'altro, e poi rinasce, perché entra in questo cunicolo dove si rifugiava la Santuzza e poi riesce, è come una rinascita, un ribattesimo, possiamo dire.
2: Sì, Sindaco, è un posto assolutamente di grande spiritualità, sicuramente, sì. Indubbiamente un posto di grande spiritualità.
0: Tra l'altro anche Santo Stefano è un borgo, anche il paese è un borgo con una fontana al centro della sua piazza che identifica la realtà stefanese, l'acqua, che è un bene prezioso per Santo Stefano e per il suo sindaco che ne ha fatto di battaglia, e per questo la voglio anche ringraziare da Agrigentino, la voglio anche ringraziare per il suo impegno a difesa dell'acqua pubblica, ma questo è una cosa, diciamo, tra parentesi. Nel frattempo, poco mi sembra che qualche settimana fa avete anche fatta l'avete fatta già la festa del formaggio, la sagra del formaggio.
2: Sì, abbiamo domenica scorsa, sabato e domenica si è svolta proprio la 24esima edizione della sagra del formaggio e dei prodotti tipici crispinesi. Anche quest'anno devo dire abbiamo avuto veramente numeri da record, grandissima affluenza, e devo dire che ormai la sagra del formaggio, al di là della elaborazione del nostro prodotto principe che è il formaggio, è una vetrina per tutto l'arco dei Monti Sicani, perché grandi presenze, grandi produttori. Noi siamo Città del Formaggio, abbiamo avuto il riconoscimento appunto nel 2020 da parte dell'ONAF di Città del Formaggio 2020. Come sapete, molte nostre aziende sono state riconosciute, hanno avuto, diciamo, il riconoscimento del miglior pecorino DOP siciliano, e quindi tanta qualità ma anche tanto impegno sinergico fra pubblica amministrazione e aziende agricole e zootecniche, perché riteniamo che oltre alle nostre bellezze naturalistiche vanno veicolate in sinergia le nostre eccellenze agroalimentari, e i formaggi, così come l'olio, il miele e altri prodotti, sono al centro della nostra agenda di valorizzazione territoriale.
0: E infatti la zootecnia a Santo Stefano è un'eccellenza, tra l'altro mi ricordo tante aziende che fanno dei ottimi formaggi, come ha ricordato lei, hanno vinto i premi come miglior pecorino di Sicilia. Quindi, cari ascoltatori, non solo turismo, non solo luoghi del cuore o luoghi di spiritualità, ma anche ottimo cibo e ottimi posti e ottimi paesaggi. Tra l'altro Santo Stefano è
2: per dirla alla Leonardo Sciascia, per amare e conoscere bene la Sicilia bisogna andare verso l'interno. Io credo che veramente le aree interne dei Sicani hanno dei posti meravigliosi che vanno veicolati e vanno assolutamente promossi come eccellenze non soltanto ambientali ma anche di prodotti di eccellenza, in questo caso agroalimentari.
0: Infatti c'era un spot che girava in questo periodo passato che dice: Sicani, autentica Sicilia.
2: Esatto, sì, è questo devo dire che è il senso vero di quella che è la nostra visione, di quella che è la nostra strategia, la visione dei Sicani, che come tutti insieme, come area interna, stiamo cercando di portare avanti, di promuovere questo territorio con quelli che sono anche i riferimenti normativi che abbiamo a disposizione. Io voglio anche in questa sede ringraziare per esempio il grandissimo lavoro che è stato fatto dal distretto rurale di qualità, il GAL Sicani, e così come stiamo puntando ora con la nuova strategia 2023-2027 con la strategia nazionale delle aree interne, la SNAI, perché siamo convinti che solo tutti insieme, facendo grande sinergia facendo rete, facendo squadra, possiamo far uscire questi nostri comuni e appunto le aree interne da questo drammatico spopolamento. Io credo che abbiamo tutte le condizioni e tutte le eccellenze per poterlo fare e per poter far ritornare i nostri giovani ad abitare i nostri borghi, invece di andare via e abbandonare i posti a loro tanto cari.
0: Sindaco, trova uno sponsor che sono io. Infatti, vedi, io ho chiamato lei, ho chiamato gli altri, il sindaco del Burgio, il sindaco di Condessa, di Bisacquino. Sto facendo conoscere queste piccole realtà che non le conosci per lo più, i turisti non lo conoscono, quindi do vetrina a questi piccoli borghi che sono una realtà tutta da scoprire e da andare a visitare. E ti devo dire, sindaco, ci hai convinti, e me lo dico anche tanti qua registi e speaker che sono nella nostra radio, che l'hai convinte, e ha detto che stanno prendendo i biglietti per venire giù in Sicilia a Santo Stefano Quisquila. Tra l'altro mi hanno detto pure qua arrivano messaggi da stefanesi che dicono che ci sei l'albergo diffuso, c'è pure uno spazio,
2: sì,
0: di coworking,
2: sì,
0: pure.
2: Sì, assolutamente, ci tengo anche, se mi dai un secondo.
0: Vai, no, hai tutto il tempo che vuole, sindaco.
2: Lo voglio fare, mi fa piacere della domanda, della sollecitazione, mi fa piacere che già, come dire, è un messaggio che sta passando anche in ambito regionale, in ambito nazionale. Hai detto bene, abbiamo col bando di rigenerazione urbana promosso uno spazio co-working all'interno della biblioteca comunale, dove ogni professionista, ogni impresa può utilizzare come spazio di comunità, assolutamente uno spazio attrezzato con rete internet, wifi e tutto quanto. Abbiamo tanti altri servizi avviati come gli info point turistici, sono sorti tante altre strutture ricettive, tanti B&B, tante case alloggio, devo dire anche di qualità. E proprio oggi, proprio pochi minuti fa, abbiamo finito un incontro organizzativo coordinato dalla cooperativa Comunità Identità e Bellezza di Sciacca per la promozione di questo turismo di qualità, perché siamo convinti che oggi tutto quanto è nel nostro patrimonio dobbiamo capitalizzarlo, dobbiamo strutturarlo, dobbiamo fare rete. La bellezza che dicevo poco fa deve strutturarsi, deve diventare una bellezza collettiva, una bellezza veramente di comunità, e per fare questo dobbiamo coinvolgere tutta la rete sociale comunitaria del nostro borgo, dalle aziende alle strutture ricettive, ripeto, che oggi sono sorte, sono diverse e devo dire tutte di qualità, la nostra ristorazione, i nostri prodotti agricoli, i nostri prodotti agroalimentari e tutto quanto veramente necessita per fare rete e lanciare le nostre potenzialità anche fuori dal perimetro locale.
0: E infatti, cari ascoltatori, non avete più scuse, venite a Santo Stefano Quisquila, troverete di tutto, sia come turisti ma anche come nuovi residenti pure, perché il sindaco vi ha detto ci sono tutte le infrastrutture e tutti i servizi al cittadino, tra l'altro raccolta differenziata,
2: poco fa citavi l'elemento acqua, e devo dire noi siamo orgogliosi veramente di essere uno dei pochi comuni, diciamo, con la gestione in house del servizio idrico, avendo tutte le condizioni per poterlo fare, e devo dire siamo un comune che madre natura ci ha dato questo dono prezioso, che è l'acqua che noi stiamo preservando gelosamente, quindi l'acqua 24 ore su 24, così come l'aria buona, acqua e aria, sono due elementi fondamentali.
0: Gli ascoltatori non hanno scuse, devono venire tutti a Santo Stefano. Tra l'altro, se andate in Sicilia, se bevete una nota marca di acqua, la possiamo citare, l'acqua vera, è l'acqua che è prodotta e imbottigliata a Santo Stefano, è l'acqua di Santa Rosalia, quindi in tutta la Sicilia troverete l'acqua di Santo Stefano. E giustamente, trovate l'acqua e bevete l'acqua di Santo Stefano, bevete il territorio, andatelo anche a trovare il territorio.
2: È l'acqua delle nostre sorgenti, esattamente.
0: Comunque, sindaco, ti ringraziamo per essere stato qui con noi.
2: Grazie
0: per la tua passione, per la tua intraprendenza, e continua ancora così.
2: Grazie a voi per avermi dato questo spazio, per averci dato questo spazio anche di promozione e di visione del nostro territorio, della nostra identità, delle nostre radici e di quello che siamo e vogliamo continuare a essere per noi e per i nostri abitanti. Grazie a voi e grazie a chi ci ha ascoltato, e naturalmente vi aspetto a Santo Stefano Quisquila.
0: Sindaco, non mancheremo e ti ringraziamo, e continua così per come stai amministrando, perché vai bene e gli stefanesi ne sono convinti. Ci sentiamo, sindaco, un abbraccio.
2: Grazie, un abbraccio, buon proseguimento di serata a voi e ai radioascoltatori. Buonasera a tutti, grazie.
0: Ciao. Che meraviglia, cari viaggiatori, le nostre montagne, le montagne siciliane nascondono tesori che il mondo ci invidia. Dedichiamo questa canzone a tutti voi che ci ascoltate e ci sentiamo fra poco.
3: Popularity breeds contempt.

0: Questa era Wonderful Life dei Black, che ci stava dopo tutto quello che ci ha detto il sindaco, dopo tutti i vari post di Santo Stefano Quisquina. Questa ci stava benissimo. Tra l'altro, tra le varie cose che abbiamo fatto nel fuori onda, che noi siamo fuori, ma siamo ancora in onda nel fuori onda con i nostri messaggi, con la messaggistica curata da Luigi Scarpato, ci è arrivato gli auguri. Per un mio amico, faccio uso proprio della radio privata. No, posso farlo? Posso? Mi avete messo. Io lo faccio, corrispondo io. Voglio fare tanti auguri a Vincenzo Gagliano, un mio amico, e Maria Rita D'Anna, e a Pietro Catalano, tutti e tre i miei amici, per la loro specializzazione in sostegno. Chi due, chi tre, chi una. Comunque, auguri a tutti i miei amici specializzati. Sapete che mi dovete pagare qualcosa quando ritornerò giù in Sicilia. Mi dovete pagare qualche cosa. Nel frattempo, ci ha contattati, tra l'altro, il nostro tecnico della radio, Marcello, che per noi ci aveva detto che aveva marcato visita perché era che doveva fare, doveva studiare per gli esami della maturità. Ma poi ci ha detto che lui, in realtà, gli esami li ha fatti. Marcello, è vero questo fatto che tu hai fatto, con il gioco di parole che sto facendo, che hai
1: Esatto,
0: fatto
1: devo
0: quest'esame?
1: correggere, Marco, non è la maturità.
0: Tu che fai?
1: Ma perché io faccio il grafico che è un 3 più 1
0: Ah,
1: più
0: tu
1: 1.
0: fai la scuola, quindi una scuola di, cioè una scuola finta, non fai scuola tu.
1: Professionale, è un professionale.
0: Ah, quindi tu non sei con i maturanti di domani, è tutto un altro, avete un altro ciclo.
1: No, è tutta un'altra storia, sì.
0: Ah, infatti io stai studiando esame, non viene marca malattia perché devi studiare agli esami, noi qui ci adattiamo come possiamo fare alla meglio e tu poi mi dici no, ma noi io già ho gli esami, l'ho fatti, queste cose non si fanno, vero Luigi? Digli qualche cosa a Marcello.
2: Non faticate come fatichiamo noi,
0: Infatti,
2: che vi devo
0: Marcello,
2: dire?
0: ma poi che scuola è? Una scuola, cioè, seria esiste o è quella falsa? È una scuola falsa.
1: No, è vera, è il Santoni, faccio grafica.
0: Ah, io pensavo veramente quelle scuole false che dicono che ti danno il diploma in un
2: No, no, tra
0: anno.
2: l'altro lì c'è sia liceo che CFP.
0: Ah, quindi Marcello, allora, e come resta l'esame alla fine? Spiegaci, dai.
1: Allora, no. È tutto come le altre scuole, la cosa nostra in più che c'è la prova di grafica, che praticamente faccio il grafico che si è svolto in 2 giorni, 6 ore un giorno, 8 ore l'altro giorno, bella pesante, bella, una bella botta, perché comunque 6 più 8, non sono bravo in matematica,
0: 14.
1: vabbè, 14 ore comunque sono tante. Al computer praticamente dalla regione arriva tipo ti faccio l'esempio di quello che abbiamo fatto quest'anno. Hai presente i succhi della yoga? Loro cioè la regione ha detto dovete fare la pubblicità parlando di grafica per la yoga, dovete fare su la scatola del succo, dei volantini. Una pagina pubblicitaria che può essere messa online sui siti o stampata e dei poster.
0: Ah, avete fatto tutto ciò.
1: Tutto ciò, sì.
0: Ma ti posso dare un suggerimento, cioè un lavoro così. Questa pubblicità che ha fatto per la yoga lì dalla parte della regione. Abbiamo parlato poco fa con il sindaco di Santo Stefano. Mandagli un kit, un press kit al sindaco di Santo Stefano e ti fai pagare.
1: Quello poi sì.
0: Vedi? Sono pure ufficio di collocamento. No, dico, in questi casi dico.
1: Infatti avevo anche in mente di chiedere a Max se serviva una mano poi parlando della radio nella parte grafica.
0: Sì,
1: Io ci sono.
0: effettivamente a noi ci serve una buona copertina, una buona grafica per il nostro ormai format.
1: Altro che Gemini.
0: Altro che oh, com'è che io che cosa no, ChatGPT ho utilizzato per la mia copertina. Quindi
1: Ai ai ai.
0: avevo il grafico e non lo sapevo. Avevamo il grafico in casa e non lo sapevamo.
1: No,
0: Quindi,
1: neanche uno, due ne avete.
0: appunto, e quindi per la prossima stagione voglio una copertina proprio da grafico.
1: Va bene. va
0: bene. Comunque, in tutto ciò, noi, ma la prossima settimana sei con noi o rimani lì a fare gli esami?
1: No, allora penso di sì, ma perché adesso inizio a fare l'animatore settimana prossima.
0: Animatore, vai nei villaggi turistici, vai, raccontaci questo tuo lato
2: animatore.
0: Al CRE. Al CRE. E dove che fai tu animatore? Così facciamo promozione pure al CRE di dove?
1: Città Alta.
0: Di Città Alta, vedi? Marciano non solo fa ottime grafiche e fa il tecnico alla Rorista Radio, fa pure l'animatore al CRE di Città Alta di Bergamo. Però il CRE, capisco che alle 20 di sera, di mercoledì sera, non penso che farà ancora l'animatore al CRE.
1: No, certo, è quello perché non lo so, è perché abbia le riunioni.
0: Vabbè, le riunioni marchi visita là, vieni qua perché sta casa aspetta a te, perché noi siamo qui in alto mare.
1: Sì.
0: Vabbè, se tu sai come sto facendo questa telefonata, ti ricordi la Statua della Libertà?
1: La libertà, sì.
0: E la sto facendo così, vedi che questa telefonata.
1: Quando mi hai detto ti chiamo io da WhatsApp, avevo già capito.
0: capito. Quindi questa casa aspetta a te, quindi vedi di ritornare al parroco, ci parlo io, c'è t'alta, gli dico ci serve a noi, facciamo in Zoom la riunione. Vabbè.
1: Ah. Tra Tommy che mi ha rubato per il teatro, tra te,
0: sì,
1: sei
0: sì,
1: buono,
0: sì,
1: ormai.
0: Sì, io vi do il pane a tutti e poi mi avete abbandonato tutti e due, tu e Tommy pure. Questa è, diciamo, una relazione tra di noi, qua, che sto dicendo anche qui allo staff della radio, che quest'anno vi state abbandonando. Questo lo dico in diretta, perché le cose si devono, le panni si devono non lavare in casa, si devono mettere proprio, stendere fuori qua i panni.
1: C'è,
0: siamo tanti, uno mette una mano, uno mette l'altra mano, siamo in tanti, infatti stiamo combinando pasticci.
1: Ecco. Vabbè, poi settimana prossima dai, ci sono, mi tengo libero.
0: Ok, vedi che si sta prendendo una promessa, sta facendo una promessa con tutti gli ascoltatori. Mi raccomando, non deluderci.
1: Sì, tranquilli.
0: Va benissimo, Marcello, ti auguriamo un buon CRE a questo punto, possiamo dire, una buona serata.
1: Grazie.
0: Ma stai vedendo la partita, che cosa è successo? No, ancora non hanno iniziato. Chi ha fatto il Portogallo? Ha vinto, ha perso, ha pareggiato, chi ha fatto il Portogallo? Sa qualcosa? No. Marcello?
1: Seguo il calcio, no. Purtroppo lo sai.
0: No, vero, lui non segue il calcio. Comunque, però, ora noi ci informiamo che cosa ha fatto il Portogallo, che giocava alle 19. Marcello, ti salutiamo e ci vediamo prossima settimana.
1: Mi sento più.
0: Ci sentiamo la prossima settimana, ci senti? Mi senti adesso?
1: Adesso sì.
0: Dico, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Va bene.
0: Ok,
1: dai.
0: Ciao Marcello.
1: Ciao, un saluto a tutti.
0: Ciao. E dopo abbiamo parlato con Marcello, caro Luigi, che secondo te chi sta facendo il Portogallo?
2: Con chi giocava?
0: Ma giocava con la Repubblica del Congo.
2: Democratica
0: del Congo, ed è finita 1-1, ha pareggiato 1-1. E facciamo che questo pezzo lo dedichiamo a una nostra ascoltatrice. Cara Giusy, ti dedichiamo questo.

0: E questi erano gli status quo, whatever you want, e sì, cara Giusy, eri proprio tu quella che era dedicata alla canzone, quindi... Ma Luigi, abbiamo gli ultimi messaggi, leggiamo gli ultimi messaggi, poi facciamo gli auguri ai ragazzi, in bocca al lupo ai ragazzi, e poi ci salutiamo. Dai, che c'è qualche ultimi messaggi? Leggi, leggi.
1: Guarda, c'è la chat che è divisa tra chi ha l'acquolina in bocca per i formaggi della cucina e dei genitori in ansia.
0: Sì.
1: Ti leggo Maria. Mio figlio domani ha il tema, io sono più agitata di lui. Preparami una stanza all'eremo che vengo isolato.
0: Questo era il messaggio per il sindaco.
1: Era per il sindaco.
0: Di preparargli una stanza alla mamma, che così abbatte l'ansia. Ma Maria, tieni duro, perché noi facciamo un in bocca al lupo enorme a tutti i ragazzi e le ragazze. Domani si siederanno su quei banchi. Affrontatela con coraggio, che tra un mese, anche fra 15 giorni, sarete tutti liberi. E abbiamo fatto il nostro dovere, Luigi.
1: Abbiamo fatto
0: il nostro dovere, abbiamo unito i ricordi sudati dalla scuola con l'aria fresca di montagna. Siamo arrivati in stazione, cari viaggiatori. La lezione di stasera è semplice: se la vita vi mette ansia, fate le valigie e andate a respirare nei boschi, nei borghi e nel teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina. E se l'ansia non passa, mangiate un caciocavallo locale che passa tutto. Grazie a Luigi Scarpato, grazie alla regia di Redonair, da Marco Mosca è tutto. Ai maturandi, guardate le stelle e sognate in grande, in bocca al lupo, spaccate tutto, ciao, alla prossima settimana.

Ciao raga, me l'ha detto Michele, ma... Allora, è una grande serata, siete tutti bravi, tutti, uno per uno, però aiutate, aiutatevi, non che io mi debba aiutare, ma voi vi dovete aiutare, perché l'armonica è lo strumento più umano di tutti gli altri nobili strumenti musicali. Perché la finanza, tutti gli autoritari non vogliono che l'armonica in Italia sia un grande strumento, perché scopre la verità di aiutare tutti i giovani, hippie, rock star e anche caponi e contadini.

lo mise a sedere. Allora chiese una sigaretta e confessò in fretta tutto quello che il commissario voleva sapere.

0: visto questa reazione mi tocca proprio presentare tutta la situazione. È troppo, grazie. Allora, noi, ma neanche a snavurcene così, vero? Ed è francese, eh? Però ce ne abbiamo anche uno, noi un francese, eh? Patrick Zivas al basso, Flavio Premo nelle tastiere, Franco Mussida, le chitarre piccole, toscabili, orientabili, telescopiche, noccioline, caramelle, tutto. Franz Ciocio. Suona la batteria e c'hai i pelazzi.
1: Tutti questi pelazzi!
2: Tutti i pelazzi qua, qua intorno, che intorno.
0: Va bene, ci sono anche tre ospiti. Uno è quello che ha cantato prima di noi, direi di fare un applauso grossissimo, che è Davide Riondino. È uscito in questi giorni il suo disco, con il quale abbiamo collaborato anche noi. E gli altri due aggregati a questa compagnia di pazzi sono Roberto Colombo, Naso di Fata. Viene meglio di profilo. Lucio Violino Fabri, detto Dusseur. Naturalmente c'è quello che scrive i testi, che canta, sta seduto, però si sbatte come pochi, Fabrizio De André. Ecco. Non è per fare delle manfrine, ma effettivamente c'è un grosso lavoro sotto. Voi quello che vedete sul palco in realtà è opera di molte molte ore prima, di persone che vengono qua e si fanno insomma. E sono Mike Henley alla console.
3: Poi c'è mano di fata.
0: E c'è una mano fasciata che ieri si è rotto sul ghiaccio. Poi c'è Fernando di Scandicci, from Scandicci, Fernando Le Luci. Poi c'è Bruno al cannone là in fondo, cannone, grossa canna. Poi c'è anche Gino Lazzaroni, Ricciolone.
4: Grossa lana.
0: E poi c'è Mario è il tecnico che cura tutte le chitarre tascabili di Mussida, che ha due baffoni grossi. E c'è Padre Germanini dalla Svizzera con amore. Lo staff è a completo, continuiamo con un pezzo, una favoletta molto, molto interessante.
5: State ascoltando Redoner, la radio mai doma e mai di moda.

No, aspetta, vedi.

0: bene.
1: Questo è stato questo è stato il primo intoppo, lo so.
0: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
0: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un eone. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
1: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

poi le grandi scale, e c'era il vento e gli alberi di mele. Si fece notte e un uomo della mia statura e della mia presenza mi conduceva in un'insenatura che a un certo punto diventava la mia stanza. Lì c'era tutta la mia vita che per la prima volta mi si rivelava, e c'era un grande specchio che indifferente mi duplicava. L'uomo della mia statura e della mia presenza, forse troppo familiare, forse troppo somigliante, mi stava accanto e non faceva niente. Mi giunse la sua voce che assomigliava un po' alla mia, ma era più ingrata e senza sfumature, con certe fastidiose intonazioni che sento a volte nelle mie registrazioni. Ma più che altro mi spaventò il suo volto, tremendamente uguale al mio.

ma lui restava immobile a guardare, poi prese a parlare esageratamente adagio. Mi disse che era logico e normale che in quella notte di casuale sortilegio aveva avuto il privilegio

non c'era più il cortile, né le grandi scale, e nemmeno il vento e gli alberi di mele. Era come un sogno che svapora, che quando lo racconti non riesci neanche a ricordarti. Fuori mi aspettavano altri sogni.

l'ultima posa, quadro di gioventù. Nuova sei, nuovo fai, il mio verde, il mio giallo, il mio blu, quanto rosso va.

cose nuove, la cosa mia sei tu. Gelosa sei di cose nuove.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Si fa tardi, si va a vivere o a dormire da Las Vegas a Piacenza. Fari per chilometri ti accecano testardi, ma io sento che hai pazienza.

Shack & Talk. In studio Antonio Scarcello.

Salve a tutti da Antonio Scarcello, qui per voi su Red On Air con Chuck & Talk, il programma radiofonico che accende i riflettori sul mondo scintillante del cinema. Ogni settimana esploreremo le storie dietro le quinte, discuteremo le ultime uscite e condivideremo aneddoti esclusivi. In più, giochi e tanta buona musica. Preparatevi a sintonizzarvi per un viaggio affascinante attraverso la magia del grande schermo, dove ogni Chuck è un racconto e ogni dialogo un'emozione da non perdere. Accendete la radio e azione!

0: Salve a tutti cari amici di Redonella, Radio Mai Doma e Mai di Moda, e benvenuti ad una nuovissima puntata di Ciak & Talk, episodio 30 del nostro programma radiofonico a tema cinema, che ogni settimana ci racconta le uscite in sala e ci fa fare un salto nel passato con i vecchi film cult. Io sono Antonio Scarcello, come ogni settimana con voi in questa seconda stagione del nostro programma di informazione cinematografica. E allora, che settimana è stata la vostra? Siete andati al cinema? Siete andati a vedere il nuovissimo film di Steven Spielberg, il film che vi avevo consigliato settimana scorsa? Oppure siete andati a vedere altro? Mi auguro di sì, che vi siate divertiti, vi siate rilassati. E siete ora già pronti a cominciare una nuova settimana all'insegna del cinema. Questa settimana è una settimana dove escono tante pellicole, diversi ritorni in sala importanti, e questa settimana appunto troviamo 13 pellicole nelle sale italiane. Cominciamo allora come sempre da elencare la programmazione delle sale. Partiamo dal primo film, evento speciale, che è stato al cinema solo nei giorni del 15, 16 e 17 giugno. Sto parlando del film del 2012 per la regia di Daniele Vicari, il film drammatico che tutti conoscete sicuramente, e sto parlando del film Diaz. Film Diaz, che parla appunto di Luca, giornalista della Gazzetta di Bologna. Siamo al 20 luglio del 2001, l'attenzione della stampa è catalizzata dagli scontri fra manifestanti e forze dell'ordine durante il vertice di G8 di Genova. E in redazione arriva la notizia della morte di Carlo Giuliani. Luca decide di partire per Genova e vuole vedere di persona cosa sta succedendo. Gli stessi giorni, come evento speciale, 15, 16 e 17, c'è stato al cinema Still Walking, film di genere drammatico del 2008 per la regia di Hirokazu Koreeda. Film che racconta la storia di Ryota e sua sorella Chinami. Una calda giornata d'estate, tornano con le rispettive famiglie nelle case dei genitori, dove vivono da decenni per commemorare il 15° anniversario della morte del fratello maggiore Junpei, annegato mentre cercava di salvare un ragazzino. E questo film, che è stato girato interamente in Giappone, è molto importante perché il titolo originale giapponese è Aruitemo, Aruitemo, vuol dire non importa quanto cammino. E questa è anche parte del testo della canzone del 1968, Blue Light Yokohama, che viene ascoltato nel film. In uscita sempre da lunedì 15, Tullio Kezic, A proposito di me, documentario del 2021 per la regia di Gioia Magrini. Documentario dedicato a Tullio Kezic, una delle figure più autorevoli e versatili della cultura cinematografica italiana. Kezic è stato critico, autore teatrale, sceneggiatore, scrittore e produttore cinematografico. Attraverso materiali d'archivio dell'Istituto Luce, interviste di repertorio, brani autobiografici interpretati da Massimo De Francovic, il film ripercorre la sua vita e la sua carriera. È sempre in uscita, lo stesso giorno è ritornato al cinema Django, film del 1966, genere western, con la regia di Sergio Corbucci e ovviamente film leggendario, mitico, interpretato da un indimenticabile Franco Nero. È una spettrale città di confine, immersa nel fango, devastata dalla guerra tra i razzisti fanatici del maggiore Jackson e i rivoluzionari messicani del generale Rodriguez, arriva un misterioso pistolero che si trascina dietro una bara. Film cult, cult assoluto del 1966, quindi film che ha appena compiuto anche 60 anni. Ed è per questo motivo che è ritornato al cinema in una versione restaurata in 4K appunto per il 60° anniversario. E torna al cinema anche dal 15 di giugno, è tornato al cinema, solo in poche sale selezionate, il film restaurato dalla Cineteca di Bologna, il film famosissimo Arrapao, un film veramente stracult, un film interpretato dagli Squallor, il film definito anche più folle di sempre, disastrosamente diretto da Ciro Eppolito nel 1984 appunto, è interpretato dagli Squallor. Una pellicola folle, una pellicola meravigliosa, che ritorna in sala riportando quindi il Westner demenziale del 1984 in questa versione restaurata. Un pretesto quindi anche questo perfetto per riscoprire la band più irriverente e geniale della discografia italiana. Pensate che il Morandini lo definì il film più brutto della storia del cinema italiano e il suo regista però Ciro Eppolito ne andava fiero, sostenendo che proprio quella stroncatura lo aveva reso immortale. E quindi questo film andatevelo a gustare se non lo avete mai visto, perché è veramente, veramente un film geniale. Continuiamo ora con la programmazione ancora nelle sale. A partire dal 17 di giugno, mercoledì, troviamo in sala il film di David Mackenzie, Generazione Thriller Guerra, e sto parlando di Fuse contro la rovescia, film ambientato in una frenetica Londra. Un gruppo di operai edili scopre una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale in un cantiere situato in una zona ad alta densità di traffico. Le autorità si mobilitano immediatamente organizzando l'evacuazione di massa per mettere in salvo centinaia di civili. Sempre in uscita dal 17, Ricchi da morire, Delitti in famiglia, film di genere commedia thriller per la regia di John Patton Ford, che racconta la storia di Beckett Redfellow, un outsider cresciuto lontano dalla sua famiglia d'origine, una dinastia ricchissima che lo ha rinnegato alla nascita. Determinato a reclamare ciò che ritiene suo di diritto, Beckett mette in atto un piano tanto ambizioso quanto spietato: eliminare uno dopo l'altro tutti i parenti che lo separano dall'eredità miliardaria. In uscita da ieri, invece, giovedì 18, troviamo Allora balliamo, film di genere commedia drammatico-musicale per la regia di Amélie Bonin, che segue la storia di Cécile, una giovane donna a un passo da realizzare il suo sogno, l'apertura di un ristorante gourmet a Parigi, frutto di anni di lavoro e ambizione. Ma quando il padre viene colpito da un infarto, è costretta a mettere tutto in pausa e tornare nel villaggio in cui è cresciuta. Altra commedia francese, in uscita sempre da ieri 18, Era meglio domani, film diretto da Vincent Millerot, è ambientato nella Francia degli anni 50, nello specifico nel 1958, e racconta la storia di Michel ed Hélène Dupois, una coppia con figli che conduce una vita idilliaca e molto tradizionale. Lui lavora in banca, lei si occupa delle faccende domestiche. Quando a causa di un bizzarro incidente i due si ritrovano catapultati nel 2025, scoprono quanto le cose siano differenti nel futuro. Altro film in uscita è poi il documentario Ibridazioni Sanremo, un paese morto o vivo. Documentario diretto da Alberto Valtellina, che segue la storia di Maurizio, un fotografo ed ex ciclista. Da ragazzo, come molti giovani di Sanremo, dopo la scuola aiutava i genitori nel lavoro di floricoltori. Negli anni 80, poco più che ventenne, lascia la Riviera e si trasferisce a Milano. Sua madre Pina, originaria del Lazio, ha conosciuto il periodo più prospero della floricoltura sanremese e oggi con amarezza racconta: dopo gli anni 90 è finito tutto. Da questa frase nasce il desiderio di Maurizio di approfondire e capire. E ripercorrendo le proprie radici scopre che la globalizzazione ha trasformato profondamente le dinamiche e le modalità di lavoro di quel mondo. Ai grandi volumi e alle opportunità del passato si è sostituita una strategia più flessibile. E ultimi tre film in uscita sono Il bacio della donna ragno, film di genere drammatico musicale per la regia di Bill Condon, ambientato in Argentina nei primi anni 80 verso la fine della dittatura. Nel carcere in cui è rinchiuso, il parrucchiere omosessuale Luis Molina sta scontando una lunga condanna e per sopportare le giornate interminabili si rifugia in fantasie cinematografiche con protagonista la sua diva preferita Ingrid Luna. La immagina anche nel ruolo enigmatico e mortale della donna ragno. L'arrivo in cella del prigioniero politico Valentin Regipaz sconvolge la sua routine. Ti auguro ogni bene, poi un film di genere drammatico e sentimentale per la regia di Tony Dorfman, che racconta una storia ambientata nella Carolina del Nord. Il protagonista è Ben DeBacker, un adolescente non binario che viene cacciato di casa dai genitori fortemente religiosi dopo aver fatto coming out, in un clima emotivo, teso e soffocante. E per concludere, troviamo in uscita Toy Story 5, film ovviamente di genere animazione, avventura, commedia e family, film molto atteso che riporta ovviamente sullo schermo Woody, Buzz, Jessie e l'inseparabile banda alle prese con una sfida del tutto nuova, la tecnologia. Dopo che lo sceriffo Woody ha lasciato Bonnie per aiutare i giocattoli abbandonati a ritrovare i loro proprietari, e Jessie ad aver assunto il comando nella stanza della bambina, affiancata da Buzz Lightyear come sua fidata spalla. L'equilibrio conquistato viene però sconvolto quando Bonnie, che ha ormai 8 anni, riceve un misterioso pacco e si innamora immediatamente di Lilypad, un tablet high-tech a forma di rana. Ebbene, questi erano tutti i film in uscita per questa settimana, come avete sentito diversi eventi speciali, graditissimi ritorni e come sempre non vi resta che andare al cinema ed andare a vedere quello che più vi piace, quello che più vi interessa. Adesso però spazio alla musica e poi al ritorno in studio, come sempre ascolterete il consiglio della settimana. A dopo!
1: Redonia, ci trovate su www.redonir.it. chiamateci o mandate un WhatsApp al 351-459-3144. Redonir, la radio mai doma e mai di moda. Yeah.

0: E allora eccoci di nuovo in studio, sempre qui con Check & Talk, sempre qui su Radio Nera, la radio mai d'ome e mai di moda, per ascoltare il consiglio della settimana. E questa settimana non potevo non parlarvi dell'ultimo film di cui vi ho parlato poco fa. Infatti il consiglio della settimana è il film Toy Story 5. Toy Story 5 perché è appunto il quinto film di questa bellissima saga, iniziata nel 1995, data di uscita del film negli Stati Uniti, novembre 95, mentre in Italia arrivò nel marzo del 96. E questo ovviamente è il quinto capitolo, come dicevo poc'anzi, del franchise Pixar, iniziato ormai 30 anni fa con Toy Story, appunto il mondo dei giocattoli. Il film ovviamente è realizzato da Andrew Stanton e Ken Harris, entrambi anche sceneggiatori del film. Quindi i registi sono anche sceneggiatori di questa bellissima pellicola. E allora cosa dire di questo film? Beh, un po' la trama ve l'ho letta prima, diciamo che il film continua l'avventura della saga di questi giocattoli, ma ovviamente, spostando la storia ai giorni nostri, l'equilibrio viene un po' sconvolto dall'arrivo della tecnologia. Infatti sarà molto importante l'oggetto, il Lilypad, il tablet high-tech a forma di rana. Un tablet come ovviamente tutti gli strumenti, che come gli strumenti attuali appunto della tecnologia, risulta intelligente, interattivo e irresistibile. E quindi Lilypad diventa il nuovo centro dell'attenzione durante i momenti di gioco, mettendo seriamente in crisi ovviamente il ruolo e l'importanza dei giocattoli tradizionali. E per Buzz, Jessie e il resto della banda, l'arrivo appunto di Lilypad rappresenta una rivale temibile che li costringerà a confrontarsi con il cambiamento, a ridefinire il proprio posto nella vita di Bonnie e a scoprire cosa significa davvero essere un giocattolo in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia. Nella versione originale, ovviamente, del film, Tom Hanks torna nei panni del fedele cowboy Woody, Tim Allen riprende il ruolo di Buzz Lightyear, John Cusack torna a vestire i panni della vivace cowgirl Jessie, e Tony Hale è di nuovo la voce del giocattolo fatto a mano Forky. Conan O'Brien farà parte del cast dei doppiatori originali nel ruolo di Smarty Pants, il giocattolo tecnologico che insegna l'uso del vasino. E nel cast di voci in lingua originale troviamo anche il cantante Bad Bunny, Alan Cumming, che doppia anche Bullseye. Per la prima volta, infatti, il cavallo di Woody parlerà come gli altri giocattoli. Già nel 2019 Tim Allen ha espresso interesse alla realizzazione di un quinto film, ma all'epoca il produttore Mark Nielsen annunciò che Pixar era concentrata più sulla creazione di film originali e meno sui sequel. Tuttavia, però, a febbraio del 2023, l'allora CEO di Disney, Bob Iger, ha confermato che Toy Story 5 era in lavorazione. Il primo, questo senza il coinvolgimento di John Lasseter, co-creatore del franchise che aveva abbandonato la Pixar nel 2018. Ancora nel 2023, Pete Docter ha confermato che il film sarebbe stato realizzato e che anche Woody sarebbe tornato nel film. Successivamente, poi a maggio del 2026, è stato annunciato che Bad Bunny e Alan Cumming si sono uniti al cast di doppiatore in lingua originale e la pop star Taylor Swift ha scritto un inedito per il film intitolato I Knew It, I Knew You. La colonna sonora del film è composta ancora una volta da Randy Newman. E allora, questo Toy Story 5, appunto, è il quinto capitolo della saga animata Pixar, con protagonisti gli amatissimi giocattoli che, come vi dicevo prima, hanno debuttato al cinema per la prima volta nel 1995, film diretto e scritto da Andrew Stanton e McKenna Harris, e vede questa volta al centro della sua storia il conflitto tra i vecchi giocattoli di Bonnie e i nuovi più tecnologici giochi. Per aiutare quindi il suo gruppo di amici, Woody decide di far ritorno e collaborare con Jessie e Buzz Lightyear per fermare Lilypad. Ma durante il suo primo incontro con i vecchi amici, un paio di particolari nell'aspetto del cowboy hanno attirato l'attenzione dei giocattoli e anche del pubblico e fatto sorgere un dubbio. Anche i giocattoli invecchiano? Woody, infatti, non soltanto ha un principio di calvizie quando si sfila il cappello, ma la sua pancia, o meglio l'imbottitura al suo interno, sembra essere leggermente cresciuta. Sulla calvizie, Tom Hanks, che doppia il cowboy in lingua originale, ha commentato: "La chiazza calva simboleggia il fatto che è semplicemente logorato dal non curarsi più così tanto di se stesso, fa solo qualunque tipo di lavoro sporco sia necessario per salvare un giocattolo." E anche i co-registi hanno svelato che questi dettagli sono significativi perché indicano non tanto che Woody è invecchiato, ma che è un giocattolo senza più padrone. Ha un nuovo scopo, ha raccontato Stanton. Non è più legato a un solo bambino e fuori sul campo senza preoccupazioni. E allora, per tutta questa serie di motivi, e se soprattutto siete cresciuti con la saga di Toy Story, il film che vi consiglio questa settimana è appunto Toy Story 5, un film che sicuramente farà ritornare alla mente le vecchie avventure di questi giocattoli, ci farà tornare tutti un po' bambini, ma è un film che sicuramente, come tutti gli altri film, avrà una bellissima morale e ci insegnerà poi alla fine sempre qualcosa di nuovo. E allora andate al cinema, andate a vedere quello che più vi piace, quello che più vi interessa, ma se potete date una possibilità al nuovo film di Toy Story, cioè Toy Story 5. E adesso spazio alla musica e poi al ritorno in studio ascolterete un po' di curiosità inerenti al film cult di settimana scorsa, che vi ricordo era Duel. A dopo!
1: State ascoltando Redoneir, la radio mai d'oma e mai di moda.

Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, siamo arrivati al momento in cui vi racconto un po' di curiosità inerenti il film cult di settimana scorsa, che vi invito ad andare a riguardare, a rispulciare, a riscoprire, perché questi film cult di cui vi parlo sono veramente dei piccoli gioiellini, dei piccoli capolavori. E dopo avervi narrato un po' del film e raccontato un po' di curiosità, quindi vi invito ad un'altra visione per vedere ancora di più, meglio, avere ancora più attenzione a questi piccoli gioiellini. E quello di cui vi parlo oggi, le curiosità di cui vi parlo oggi, sono inerenti al film Duel del 1971, film che, come vi dicevo settimana scorsa, rappresenta il folgorante esordio alla regia cinematografica di Steven Spielberg. Un capolavoro davvero di tensione minimalista che ha ridefinito il genere thriller d'azione. E allora passiamo un po' alle curiosità, parlando innanzitutto del minutaggio, il minutaggio aumentato, in quanto, come vi avevo già detto, il film inizialmente era concepito come un film per la televisione statunitense dell'ABC della durata di 74 minuti, ma ebbe un successo tale da essere distribuito nei cinema europei. E per l'uscita in sala Spielberg dovette girare nuove scene per estendere così la durata a circa 90 minuti. Tempi di ripresa anche record, in quanto il film TV originale fu girato in appena 12 o 13 giorni con un budget ridottissimo. E come tutti sapete, ovviamente l'antagonista, il mostro di questo film è il camion. E per il casting del veicolo Spielberg scelse personalmente il camion, appunto un Peterbilt 281 del 1955, dopo aver visionato numerosi modelli. E preferì proprio questo camion per la forma allungata del suo muso, che ricordava un volto minaccioso ed evocava l'idea di una creatura vivente. Inoltre, ovviamente, è anche una metafora un po' questo camion dello squalo. Infatti,

0: L'idea era suggerire implicitamente che il camionista avesse già perseguitato e ucciso altri automobilisti in tutto il paese. L'autista del camion poi, come tutti sapete, non ha nessun volto, infatti l'autista del camion non viene mai mostrato in volto per l'intera durata della pellicola. Si vedono soltanto i suoi stivali, le mani sul volante e il braccio che fa segno al protagonista di sorpassare. Lo stuntman e pilota Kerry Loftin, che guidava il Peterbilt, chiese a Spielberg quale fosse il vero motivo per cui stesse tormentando l'automobilista. Il regista rispose semplicemente: «Sei un figlio di puttana maledetto e psicopatico», indicandogli di non cercare altre motivazioni logiche. E per concludere, l'ispirazione per questa pellicola viene da una storia vera. La sceneggiatura, infatti, si basa su un racconto di Richard Matheson apparso originariamente sulla rivista Playboy. Matheson fu ispirato da una reale spaventosa esperienza vissuta il 22 settembre 1963, che fra l'altro è il giorno dell'assassinio di JFK, quando un camionista aggressivo lo strinse pericolosamente fuori strada mentre viaggiava con un amico. Ebbene, queste erano tutte un po' di curiosità inerenti al film cult di settimana scorsa. Spero vi sia piaciuto, spero l'abbiate visto, altrimenti è il momento di andare a recuperarlo. E adesso spazio di nuovo alla musica e poi al ritorno in studio ascolterete il film cult che ho scelto per voi oggi. A dopo.
1: Siete all'ascolto di Chuck e Talk. In studio Antonio Scarcello.

Ed eccoci qui di nuovo in studio, sempre qui con Red On Air, la radio mai dopo mai di moda, sempre qui con Chuck & Talk. E allora, dopo avervi consigliato come film per questa settimana la bellissima pellicola Toy Story 5, come non parlare come film cult del primissimo film? E infatti, quindi, era d'obbligo, doveroso, dedicare la puntata al primo film di questa lunga serie. È il film di cui ho deciso appunto di parlarvi oggi, una pellicola del 1995 diretto da John Lasseter per la durata di 87 minuti, e sto parlando quindi di Toy Story, il mondo dei giocattoli. C'è una rivoluzione che si è compiuta giocando, è una rivoluzione che ha colpito con veemenza indicibile il mondo dell'animazione a partire da metà degli anni 90, portata avanti da un esercito di pixel comandati da un prode condottiero chiamato John Lasseter. Il nome di quell'esercito è Pixar e la sua prima battaglia si chiamava Toy Story, il mondo dei giocattoli. Fino al debutto della Pixar Animation Studios su grande schermo, con le sole eccezioni di alcuni esperimenti nell'ambito dei cortometraggi, i film d'animazione si basavano sull'uso di tecniche tradizionali, sul disegno a mano e il lavoro paziente e minuzioso di una schiera di disegnatori all'opera per dar vita ai personaggi. Il computer era stato di supporto in alcuni casi, come Tarzan della Disney, ma mai strumento primario di lavoro nel creare il mondo e i personaggi della storia. Un passo importante che non abbiamo paura di definire rivoluzionario, perché da quel momento in poi la grafica generata al computer è diventata il principale mezzo espressivo usato dall'animazione occidentale, con la Pixar a fare da apripista a tanti altri studi al lavoro ancora oggi. La principale intuizione di Lasseter è stata quella di anticipare i tempi, di fare il grande passo quando forse quei tempi non erano ancora del tutto maturi dal punto di vista tecnologico. Confrontato con i concorrenti in animazione tradizionale dell'epoca, con il Re Leone, Pocahontas e il Gobbo di Notre Dame, tutto il look di Toy Story appare inevitabilmente meno ricco e definito, ma è un dettaglio che passa in secondo piano per due principali motivi. Il primo è di carattere puramente narrativo e artistico, relativo alla storia, così emozionante e coinvolgente, e soprattutto alla forza dei personaggi messi in campo, dai protagonisti Woody e Buzz agli adorabili coprimari, quali il timido dinosauro Rex o il simpatico salvadanaio a forma di maiale Ham. Il secondo è invece legato all'intelligenza della scelta iniziale di raccontare personaggi già di per sé abbozzati e poco definiti, come possono essere degli oggetti giocattoli, scelta che ha permesso di tenere sotto controllo i limiti tecnologici. Pur con qualche inevitabile concessione al mondo Disney, che coproduceva e distribuiva l'opera, spicca di Toy Story l'esigenza e la capacità di raggiungere il pubblico più giovane, ma con un approccio diverso e innovativo. La struttura è da commedia più classica, valorizzata di notevole freschezza di scrittura e libertà creativa. Lo spirito è vivace e ricco di immaginazione, la costruzione della scena è elaborata e sfrutta le potenzialità del mezzo, con zoomate e movimenti di macchina impensabili per l'animazione tradizionale. In Toy Story si concretizzano tecnica e arte inventiva nel costruire la vita parallela di giocattoli e nel veicolare sentimenti quali l'amicizia. Un primo piccolo passo per la Pixar, un grande passo verso il futuro per il cinema d'animazione e non solo. Un film che ovviamente ci lascia tantissimo, 4 sequel considerando quello che è uscito questa settimana, merchandising sempre presente nei negozi di giocattoli e Disney Store, personaggi noti a grandi e piccini, senza contare l'evidente contributo al lancio di una realtà come la Pixar. Da oltre 30 anni, sinonimo quindi di animazione, di qualità, sia dal punto di vista tecnico che artistico. L'eredità di Toy Story è innegabile e diffusa in più campi, anche grazie alla celebre fase di Buzz, verso l'infinito e oltre, popolare anche tra filosofi e matematici. Un film davvero interessante, davvero importante, la cui lavorazione fu molto elaborata sin dalle prime fasi, anche a causa della necessità di soddisfare le richieste provenienti dai dirigenti Disney, ma soprattutto per l'immane lavoro tecnico. Per fare un esempio, il solo modello poligonale di Woody, più complesso dei personaggi giocattoli, poteva compiere un totale di 723 movimenti. Inoltre, ogni inquadratura del film
passava per 8 diversi team di sviluppo, mentre per la sola sincronia delle bocche con il parlato degli attori, gli animatori impiegavano una settimana per ogni 8 secondi di animazione. Un film, questo come tutti i film cult di cui vi parlo, ricco di frasi e di scene cult. La frase cult del film ve l'ho già detta poco fa, ovviamente la famosissima frase di Buzz Lightyear verso l'infinito e oltre, e scene davvero cult in questa pellicola, ce ne sono tantissime, ma di vitale importanza per tutta la saga e per i suoi presupposti è appunto l'arrivo di Buzz nella cameretta di Andy. Una sequenza memorabile in cui appare subito evidente la differenza dell'eroe spaziale rispetto ai suoi nuovi compagni d'avventura. Non sa di essere un giocattolo e crede realmente di poter compiere le mirabolanti imprese associate al suo personaggio. E allora, per tutta questa serie di motivi e per il fatto che questa settimana troverete in sala la nuovissima pellicola di Toy Story, il film cult di cui ho deciso di parlarvi questa settimana è appunto Toy Story, il mondo dei giocattoli. Un film che io ricordo benissimo quando uscì, un film che mi piacque tantissimo e un film con cui molti di noi appunto sono cresciuti. Adesso spazio alla musica, come sempre, poi al ritorno in studio giocheremo invece con il cinema. A dopo!

automaticamente molto particolare, automaticamente poi cosa vuol

0: particolare, molto particolare.
1: Chiamateci o mandate un WhatsApp al 351 459 3144. Redonir, la radio mai doma e mai di moda.
2: Ed eccoci di nuovo in studio, sempre qui con Chucky Talk, sempre qui su Redonella, Radio Mai Doma e Mai di Moda, e dopo un po' di buona musica è arrivato il momento di giocare col cinema, e come ogni settimana vi invito a farlo inviando un messaggio WhatsApp al nostro numero 351 459 3144. E allora iniziamo subito con i nostri giochi. Partiamo dal primo, in cui vi leggerò la trama di un film e provate a indovinare di che film si tratta. Billy Bean è il manager della squadra di baseball degli Oakland Athletics, che versa in pessime condizioni dopo la vendita di alcuni giocatori molto forti. Alla ricerca di una maniera per tirare su le sorti, Billy si imbatte in Peter, un laureato in economia che usa schemi di gioco basati solo su valori numerici e statistiche. Grazie a questo metodo, nel 2002 gli Athletics riescono a conquistare il campionato. Avete capito di quale film si tratta? Fatecelo sapere con un messaggio WhatsApp. Nel secondo gioco, come sempre, vi leggerò una citazione, vi darò invece tre opzioni e provate a indovinare a quale film appartiene. Come un lago senza fango, Fred, così limpido come un cielo d'estate, sempre blu. Fidati di me, Fred. Quale film appartiene questa citazione? Arancia Meccanica, Old Boy oppure Il Miglio Verde? Fatecelo sapere anche qui con un messaggio WhatsApp. Adesso però spazio alla musica e poi al ritorno in studio, come sempre, daremo le soluzioni ai giochi e andremo per i saluti finali.

E allora eccoci di nuovo in studio per l'ultimissima parte della trasmissione. Io vi ringrazio di aver giocato con noi e come ogni settimana vi ringrazio anche di aver ascoltato questa puntata di Chuck & Talk. E allora diamo velocemente le soluzioni ai giochi. Nel primo gioco in cui vi leggevo la trama di un film, ebbene questa era la trama del film L'arte di vincere, film del 2011 di Bennett Miller con un grandissimo Brad Pitt e un altrettanto bravissimo Jonah Hill. Nel secondo gioco invece la citazione "come un lago senza fango, Fred, così limpido come un cielo d'estate sempre blu, fidati di me, Fred", ebbene questa era una frase tratta dalla pellicola meravigliosa, straordinaria, incredibile Arancia Meccanica. E allora grazie ancora di aver giocato con noi e come sempre vi do appuntamento a settimana prossima, ricordandovi gli appuntamenti che sono il venerdì alle 16 e la domenica in replica alle 17. Vi ricordo poi che successivamente alla messa in onda della replica troverete tutte le puntate di Chuck & Talk sul nostro sito www.redonair.it nella sezione Le Trasmissioni. E allora, buon weekend di cinema, buon Toy Story, buon qualsiasi film andiate a vedere, e buon weekend in generale, buon inizio settimana e come sempre, ciao a tutti!

Avete ascoltato Chuck & Talk. In studio Antonio Scarcello.

bussai con prepotenza, beh, diciamo con violenza. Mi aprì e disse: signore, non è in casa il dottore. Me la portai in cucina, facemmo una sveltina, mi fece anche mangiare per poi ricominciare. Essendo un po' distratto, non sento la padrona che arriva sul più bello, ci prende per il collo e dice: ma che fate? In casa mia v'amate? E vestiti, cretina!

0: Attempted suicide resume 18% this year.
1: To you.

0: Ospite imprevisto in trasmissione. No, questa non è un'esercitazione. Questo è Blitzkrieg. Diamo una degna accoglienza all'invasore. Dov'è Figuretti? E gli altri? Blitzkrieg. Non ve l'aspettavate, vero? A dire il vero, neanche noi. Blitzkrieg. Tutti ai posti di combattimento? Si comincia. Diamo il benvenuto a...
1: E diamo il benvenuto a due ospiti che sono qui per la prima volta in radio, in un certo senso, ma solamente ai nostri microfoni. Questo è Blitzkrieg. Io sono Cristina, come avete sentito dalla sigla, è una trasmissione un po' particolare questa, è fuori dal palinsesto e quindi voi non sapete veramente quando va in onda, ma compare un po' così all'improvviso quando ci sono degli ospiti che noi vogliamo proprio ascoltare e avere qui con noi. La caratteristica di questa trasmissione è che non ha neanche un conduttore o una conduttrice precisa, in questo caso ci sono io, e soprattutto non ci sono regole di durata e non ci sono regole neanche per quanto riguarda le canzoni che ascolteremo, perché in questo caso chi avrà la pazienza di seguirci fino alla fine ascolterà la stessa canzone per 4 volte di fila, ma non è la stessa canzone in un certo senso. Mi sono presa fin troppo tempo, quindi do il benvenuto agli ospiti di oggi, che sono Giuseppe Colangelo e Andrea Epis. Benvenuti e grazie per essere qui.
2: Buonasera, grazie di averci invitato.
3: Buonasera.
2: Sì, prego.
1: Allora, chi sono Giuseppe Colangelo e Andrea Epis? Sono due insegnanti della scuola elementare, io dico ancora così, della scuola elementare Pascoli di Redona. Probabilmente vi state domandando perché abbiamo due insegnanti in questi giorni qui da noi, visto che la scuola è finita, quantomeno per gli studenti e le studentesse. Abbiamo voluto invitarli perché anche quest'anno, come redazione di Redonair, abbiamo deciso di proporre ai bambini e alle bambine della scuola elementare un laboratorio radiofonico. L'anno scorso abbiamo iniziato con i bambini di seconda elementare per la prima volta, quest'anno abbiamo fatto il bis e quindi abbiamo deciso di proporre il laboratorio sia ai bambini di seconda che ai bambini di terza elementare. Faccio un'ultima precisazione per chi magari ci ascolta per la prima volta: noi siamo una web radio no profit, quindi tutte le persone che collaborano sono volontari e volontari. La persona che vi sta parlando al microfono è una volontaria, come la persona che cura la parte tecnica, che è Claudio, che ringrazio come al solito. Però prima di tutto, oltre a dire che siamo appunto volontari, è importante dire che noi facciamo laboratori radiofonici perché ci piace incontrare le persone, farle partecipare, soprattutto quelle che come i bambini in radio non ci vengono mai. Però prima di intervistare i miei ospiti, partiamo subito prendendo di petto la situazione e vi facciamo sentire il primo brano cantato dai bambini e dalle bambine della terza A e poi entriamo nei dettagli.

0: Fino all'ultima nota ce la siamo sentita, erano le bambine, i bambini della terza A della scuola Pascoli di Redona. Per chi ci stesse ascoltando solamente in questo momento, stiamo parlando del laboratorio radiofonico che quest'anno abbiamo proposto sia alle bambine e ai bambini di seconda e terza elementare, in questo caso di terza elementare. Maestro Giuseppe, beh, domanda un po' strana, lei cosa insegna?
1: Sembra strano, ma insegno proprio musica.
0: Eccoci qua. Allora, ci racconta un po' come è nata e perché questa canzone.
1: Allora, diversi mesi fa le maestre delle terze, perché stiamo parlando comunque delle classi terze della Pascoli, mi hanno chiamato in programmazione e mi hanno proposto di lavorare a un progetto. Il progetto era appunto, diciamo, andare a comporre un brano o addirittura recuperare qualcosa di già esistente che parlasse comunque della pace. La pace è stato il filo conduttore di quest'anno perché dall'inizio dell'anno abbiamo deciso di trattare questa tematica, una tematica ahimè strettamente di attualità e che abbiamo ritenuto opportuno sviscerare anche coi bambini. Quindi queste tematiche un po' forti, ma sono secondo noi fondamentali in un contesto educativo come la scuola primaria. E niente, mi hanno fatto la proposta di appunto ricorrere ad artisti contemporanei, ma siccome io non sono proprio, sono un po' critico su molti artisti contemporanei, ho detto, ora, piuttosto che fare qualcosa di altri che non mi piace, faccio qualcosa che non piace agli altri, ma che la faccio io. Sono un po' supponente, ma vabbè, mi è successo anche in passato di scrivere qualcosa per i miei alunni. E ha funzionato abbastanza, per cui insomma, un po' di esperienza c'è. Abbiamo è una sera, diciamo, di un mesetto fa, forse, ho avuto una sorta di piccola ispirazione musicale, che in realtà ora questo è un piccolo retroscena. Sono partito da una frase melodica che era già stata ideata molti anni fa per un'altra classe, per cui avevo scritto un brano. Però da lì poi l'ho sviluppato in maniera diversa e ne è nato questo brano qui. Ho tirato giù gli accordi e ci ho messo un'idea di melodia sopra. E questa, diciamo, che era l'idea base, proprio il nucleo principale musicale. Dopodiché mi sono rivolto alle maestre di italiano, soprattutto a maestra Daniela, che ha collaborato anche con la maestra Elena, che fa italiano nelle altre due classi. E alla fine ne è nato un testo. Il testo, appena l'ho visto, devo dire che non era proprio confacente alla musica a livello di metrica, perché anche quello è il problema proprio tecnico, strettamente di rime e di incastro all'interno
0: Sì,
1: delle
0: di
1: varie
0: cantabilità,
1: di
0: diciamo.
1: cantabilità, appunto. E dopo è stato limato, la maestra Daniela mi ha detto che c'è stato un lavoro molto intenso all'interno, soprattutto nello spazio dell'intermensa al parco, quindi il parco che è meraviglioso, è stato di grande ispirazione. Io vado avanti così, eh.
0: Sì, no, mi piace perché ci sono sempre molti dubbi, questo è un retroscena, molti dubbi per chi viene a trovarci, ma non lo so, ecco, non so se poi riesco a dire tutto quello che voglio dire, invece poi si va sempre in scioltezza, ruota libera, molto bene, ci piace così. No, la domanda è un'altra, il testo l'hanno scritto quindi anche i bambini, ci cioè hanno collaborato anche
1: Assolutamente, allora
0: loro.
1: hanno scritto le maestre, hanno collaborato i bambini. Il contesto appunto è stato proprio l'intermensa, cioè quello spazio temporale che si sviluppa tra la mensa e poi la lezione pomeridiana, quindi quando loro sono al parco c'è questo contesto molto rilassato, la maestra è stata molto brava a mettere insomma in piedi il testo facendosi aiutare dagli alunni. E poi è stato comunque continuato anche da quello che ho capito anche in classe.
0: Bah, ci sono state delle sorprese, non so, bambini che o bambine che solitamente sono un po' più timidi, invece magari si sono sentiti a loro agio in questa veste di, come dire, autori.
1: Come autore non lo so perché io ho avuto solo il
0: Certo, ah,
1: prodotto
0: giusto,
1: finito.
0: hai ragione.
1: Io faccio 2 ore durante la settimana, mi è arrivato poi il testo e ho cercato di metterlo in musica. Quello che ho visto io a livello proprio di musica e di esecuzione è che all'inizio erano un po' molto timidi, insomma, bisogna proprio stimolare, perché loro suonano di solito il flauto,
0: Sì, lo
1: che è
0: sappiamo
1: un
0: bene.
1: mezzo. Noto una certa critica.
0: No.
2: Dai, è il magico
1: No,
2: flauto.
1: suonano ottimamente il flauto. No, comunque, no, quando si tratta poi di cantare, il canto è proprio l'espressione che abbiamo, insomma, dentro e quindi risente proprio della nostra emotività. E non è mai facile. E quindi ho dovuto proprio spingerli a esprimersi nel miglior modo possibile. Non sono dei cantanti professionisti, per cui c'è stato un lungo training per arrivare poi all'esecuzione finale del
0: Sì,
1: brano.
0: ci arriviamo, ci arriviamo. Allora, facciamo così, per distribuire equamente parole e musica, ce lo riascoltiamo. Per la gioia dei genitori, mamme, papà, nonni, è arrivato il vostro momento. Questa volta sono le bambine e i bambini della terza B. Quindi pronti, eh? Vai, ascoltiamolo.

0: Eccolo sfumato, siamo arrivati. Allora, stiamo parlando del laboratorio radiofonico. Obiettivo ufficiale di questa trasmissione qual è? L'obiettivo ufficiale, che abbiamo un po' raccontato a tutti della verità, è noi vogliamo mandare in onda questa canzone, vogliamo dare però un giusto spazio, altrimenti così schiacciata tra un pezzo di X e un pezzo di Y, non diciamo chi in particolare, avrebbe perso il suo significato e non avremmo neanche dato valore a tutto l'impegno che è stato, lo intuiamo anche solo ascoltandola, messo da parte degli insegnanti coinvolti e da parte dei bambini e delle bambine. Quindi questa è la versione, no, ufficiale, dare una cornice per un tema che ovviamente sta molto a cuore anche noi. La motivazione ufficiosa è che voi che ci state ascoltando, alla fine di questa trasmissione, se arriverete fino alla fine, possiate, che siate imbottigliati nel traffico, che stiate facendo la doccia o preparando da mangiare, cantare naturalmente questa canzone, perché ormai la dovete conoscere a memoria la quarta volta che la ascoltate, e non solo, perché se siete i genitori di questi bambini, praticamente l'avete studiata con loro, anche se loro poi dicevano però è una sorpresa, perché c'era anche questo, no? Però tu non sai che cosa faremo l'ultimo giorno di scuola. Allora, vengo adesso invece al maestro Andrea Epis. Maestro Andrea, invece lei che cosa ci può dire?
1: Allora, ma io ho collaborato in realtà in maniera molto marginale. Quando è arrivato il maestro Giuseppe col testo, con la prima versione del testo e la prima versione della musica, ci siamo messi semplicemente in aula di musica e ho provato io a intonare, a cantare e abbiamo fatto qualche limatura, qualche prima modifica. Certo, ecco, il mio tono di voce
0: Eh
1: era
0: sì,
1: abbastanza diverso da quello dei bambini.
2: c'è da dire che era un'altra tonalità. Poi l'abbiamo provata per i
1: Esatto.
2: bambini e abbiamo modificato la tonalità per renderla un po' più adatta alla voce dei bambini.
1: Esatto, non è proprio questi
0: Sì,
1: tono
0: questi
1: bassi.
0: bassi,
1: Esatto.
0: certo.
1: E niente, questa chiamiamola mini collaborazione è nata perché durante la settimana della musica che si fa da 3 anni, giusto,
2: Sì.
1: alle scuole. Pascoli, niente, era nato un piccolo siparietto, un piccolo intramezzo musicale dove ci siamo
2: Diciamo che
1: preparati
2: nella parata di apertura
1: nella
2: della
1: parata di
2: settimana facciamo
1: apertura.
2: sempre qualcosa di simpatico. E
1: Esatto.
2: quest'anno io, avendo, diciamo, scoperto le qualità canore del maestro,
1: Enorme talento.
2: che si è prodotto in una performance in cui ha cantato
1: What a
2: a
1: wonderful
2: Armstrong,
1: world.
2: insomma,
0: Insomma,
2: mica
0: non da tutti.
2: non da tutti. E allora ho detto, l'ho coinvolto ed è stato incredibilmente apprezzato da tutti,
1: Bene,
2: gli
1: bene,
2: alunni che lo acclamavano perché si è, diciamo,
1: sì.
2: affacciato dalla scala
1: Dalla
2: antincendio,
1: scala antincendio. Non so se si può
2: contro tutte le normative.
1: Ecco.
0: No,
1: Benissimo.
0: solo affacciato, solo
1: Solo
0: affacciato.
1: affacciato.
2: Ai bambini possiamo concedere
1: Certo.
2: tutto.
1: E quindi è piaciuta molto
2: Sì,
1: questa cosa
2: sì, sì. È
1: qua. Si sono
2: stato
1: molto
2: veramente
1: divertiti.
2: bravo.
1: Oh.
0: Ecco, il maestro Andrea Epis è un insegnante di sostegno, non lo abbiamo detto, ha collaborato appunto a questo progetto, ma ci raccontate qualche dietro le quinte un po' divertente, non so, cose ridicole oppure cose anche molto
2: Beh,
0: commoventi,
2: la
0: insomma.
2: cosa più. Allora,
1: Vai,
2: il maestro
1: Giuseppe.
2: Epis è un grande interprete, lui
1: Oh.
2: riesce a entrare proprio nei cantanti, nel
1: In
2: senso che i
1: che
2: cantanti però
1: senso?
2: non lo sanno quando
1: Ah,
2: tu
1: non lo
2: arrivi, a
1: sanno.
0: loro insaputa.
1: Senza bussare.
2: No, nel senso che poi il brano è stato anche interpretato. A un certo punto, se non sbaglio, c'era Piero Pelù nell'aula di musica.
1: Sì, avevo dato quelle tonalità un po' io.
2: Il ritornello ha avuto un parto un po'
1: Era un po'
2: travagliato,
1: diventato il mio nome mai più.
2: alla fine gli abbiamo dato la cornice che ha adesso, ma grazie anche alla tua interpretazione di Piero Pelù.
1: Sì, diciamo, vabbè, tu c'hai il tuo background da jazzista, da...
2: E tu sei un rocchettaro.
1: Esatto, e quindi un pochino queste cose si sono fuse assieme.
0: Ma mi dispiace quasi non aver chiesto di portare la tastiera, perché a questo punto avremmo fatto la quinta versione
2: Avremmo fatto la sigla finale della
0: e
2: trasmissione.
0: l'avremmo
1: Per il
0: ascoltata.
1: prossimo Blitzkrieg.
0: Esatto, per il prossimo Blitzkrieg, esattamente. Quindi i bambini erano ovviamente, penso, molto contenti, anche voi. Come li avete visti in sala di registrazione? Vi ascoltavano? Questo è un tema, sembra un po'
2: Bellissimo.
0: dolente.
2: Allora, i bambini che notoriamente sono, come sempre, sono un po' vivaci, insomma, come deve
1: Pieni di
2: essere,
1: vita.
2: pieni di vita, qui li abbiamo visti concentratissimi. Hanno delle maestre incredibili, secondo me sono molto brave. vero, perché
1: vero.
0: Li salutiamo.
2: Fatto passare il messaggio quando è il momento di concentrarsi, loro lo fanno, sono stati veramente bravi, mi hanno stupito, perché vabbè, in aula di musica è chiaro che i tempi sono più lunghi, quindi ci sono i momenti in cui ci concentriamo, poi ci rilassiamo, qui invece avevano poco tempo, gli ho detto guarda adesso abbiamo 10 minuti, 15 minuti, metteteci tutta la vostra concentrazione, ed è stato così. E hanno dato il meglio, devo dire.
0: Che bravi. Ma allora, tra l'altro voi mi consentite di ricordare anche una cosa che non abbiamo detto, abbiamo parlato solamente della registrazione di quest'anno, però prima accennavate alla settimana della musica, mm-hmm, e l'anno scorso il primo laboratorio è stato fatto proprio in quell'occasione e ai bambini è stato proposto, in quel caso ai bambini di seconda elementare, cosa che abbiamo riproposto anche quest'anno, di fare un notiziario scientifico, un giornale radio di carattere scientifico con notizie tratte da siti o giornali di divulgazione scientifica per bambini, quindi con contenuti assolutamente adeguati, sintetizzati, resi in una forma molto più asciutta da notiziario, che naturalmente insomma ha dei tempi molto diversi da un notiziario televisivo. Abbiamo fatto fare a questi bambini tutto, quindi alternandoli sono stati sia al mixer, quindi schiacciando i pulsanti, perché poi insomma il mixer è un po' un giocattolone colorato con tutti i tasti, gli effetti sonori, la scelta della sigla, e tutti sono stati al microfono, quindi sono stati anche speaker. Ovviamente in una maniera molto più semplice abbiamo cercato di mostrare loro come si costruisce un, chiamiamolo, non l'amo molto come parola, comunque un prodotto radiofonico, quindi la scelta della sigla, ancora prima il jingle, i tempi, ma soprattutto il valore della voce, dell'uso della voce, che abbiamo già detto prima, anche se in modo diverso ovviamente quando si canta, però il richiamo c'è, inutile dirlo perché la voce non tradisce mai, possiamo essere molto bravi a conoscere il linguaggio del corpo e quindi evitare di accavallare le gambe perché sappiamo che è un simbolo di chiusura, però la voce ci vuole molto autocontrollo, perché se siamo spaventati o emozionati si sente tutto, il che è anche bello però, perché anche l'emozione deve passare. E invece per quanto riguarda, tornando al notiziario di prima, quindi questi bambini hanno realizzato un notiziario vedendo come si fa dall'inizio alla fine, proprio in occasione della settimana della musica. E questo ha consentito a noi anche di trasmettere dei valori, magari poi ci soffermiamo più tardi, che sono molto affini con quelli della musica, quindi il significato dell'ascolto, perché ovviamente se siamo in tanti a dover leggere una notizia dobbiamo aspettare che la persona prima di noi abbia finito di parlare senza interromperla, perché può essere sgradevole per chi ascolta sentire una sovrapposizione di voci, ma anche ascoltare se stessi, proprio per quel discorso che facevamo prima. Però non perdiamo il focus, non perdiamo l'attenzione, siamo alla C, siamo alla sezione C e ce l'ascoltiamo per la terza volta. Non abbiamo detto, tra l'altro, il titolo è Pace per tutti, ecco, ovviamente.

0: Eccoci, siamo di nuovo a Blitzkrieg, l'unica trasmissione fuori dal palinsesto di Radio Nair. Ne approfitto per ricordarvi i nostri contatti. Voi ci state ascoltando, ovviamente, essendo una web radio, dal sito www.radionair.it. Metteteci un bel like alla pagina Facebook Radio Nair, scritto ovviamente Radio Nair, alla pagina Instagram Radio Radio Nair. Mandateci un messaggio se volete al 351-459-3144. Mandateci una mail se volete a info@radionair.it. Insomma, fatevi sentire, noi vi via, eccoci qua. Come dicevo, se passano le moto qui sotto noi le sentiamo, le avete appena sentite. Ma torniamo a quello di cui stavamo parlando, cioè ospiti speciali di questa trasmissione di oggi sono due maestri della scuola primaria Pascoli di Redona, Giuseppe Colangelo e Andrea Epis. Maestro Giuseppe, è importante fare musica fin da piccoli, vero? Perché?
1: Allora, sono un po' di parte, ma mi tocca dire tutto ciò che penso della musica nella scuola primaria, anche prima. La musica, secondo me, oltre ad avere poi il risultato di essere apprezzata in tutte le sue forme, è un veicolo per sviluppare moltissime competenze nei bambini. L'attenzione, per esempio, è un elemento imprescindibile, la costanza, cioè in una società in cui è tutto è subito, sapere che per arrivare a un obiettivo bisogna lavorare tanto tempo, stratificare le conoscenze un po' alla volta, digerirle una nota per nota, con tantissimi fallimenti e frustrazioni, ma bisogna andare avanti anche appunto superando queste frustrazioni, questi fallimenti, ci educa alla vita alla fine, perché la vita è fatta di 99 fallimenti e poi un successo. E se non ci sono quei fallimenti, il successo non ha significato, cioè non è strutturato, insomma, nel senso qualsiasi cosa nella vita bisogna guadagnarselo un po' alla volta. Lo studio è fatto di questo, e la musica è questo. L'ascolto, l'attenzione, questi sono tutti fattori proprio meccanici della musica. Poi ci sono tutti fattori relazionali, emozionali. Cioè, noi quando siamo in aula di musica, che è un ambiente che i bambini adorano, perché mi dicono subito quando andiamo, cioè se mi prolungo, cioè, prolungo un po' nella teoria, quando facciamo qualcosa a scuola, loro mi dicono, ma quando andiamo in aula di musica? Cioè, andiamo al sodo. Il mio approccio da sempre è stato quello proprio di partire dal pratico e arrivare poi alla teoria, cioè prima si suona e poi si va a vedere cosa si è suonato, si va a sviscerare il codice, il linguaggio musicale, però deve prima essere esperito, cioè la musica ha una valenza soprattutto esperienziale.
0: Sì, le dirò di più. Quando io andavo alle medie, una delle insegnanti, che mi sono rimaste più legate è stata proprio la mia insegnante di musica, perché ci faceva fare questa cosa. Io non ho mai sentito nessun altro farla, sono di parte, e cioè ci portava in quest'aula di ascolto, ci faceva sentire un brano senza dirci nulla, poteva essere la cavalcata delle Valchirie, qualunque cosa. E ci diceva: adesso voi ascoltate. Poi scrivete su un foglio quello che vi sembra racconti questo brano musicale, questa no, aria no, proprio solo musicale. E poi io vi rivelerò veramente di che cosa voleva parlare il compositore. Quindi c'era qualcuno che vedeva nella cavalcata delle Valchirie qualcosa che non c'entrava nulla, ma andava bene così, andava benissimo così. E questa è stata una forma di educazione.

0: al resto. E cantare insieme, secondo voi? Perché un conto è apprendere uno strumento musicale, capire che si fa fatica, e ci vuole molto ad ottenere un suono
1: Sì.
0: buono, pulito, anche da un flauto, che non gracchi,
1: Assolutamente.
0: perché non è affatto semplice.
2: Assolutamente,
1: soprattutto dai
2: una
1: flauti.
2: maestria e una motricità fine molto raffinata.
0: Perché se non si chiude
2: Sì, sì,
0: correttamente
2: sì.
0: e sgracchia è
2: Sì, si fischia.
0: fastidiosissimo
2: Sì,
0: e
2: sì, sì.
0: demotiva un bambino che
2: Sì.
0: dice io non sono capace. No, non sei capace, hai appena iniziato a suonare, quindi è chiaro
2: Certo.
0: che devi
2: Si potrebbe
0: applicarti.
2: dire non sono ancora capace.
0: Esatto,
2: Sì,
0: non sono capace.
2: assolutamente.
0: Però cantare insieme che valore ha? Perché è una cosa diversa, come lo suonare, come il fatto di suonare insieme.
2: Beh, a mio modo di vedere la cosa, innanzitutto la voce è il primissimo strumento che abbiamo,
0: Sì,
2: concordo con Angelo,
1: assolutamente.
2: perfetto, ed è anche il primo strumento con cui veicoliamo proprio gli aspetti emotivi, è comunicazione non verbale, anche quando non, appunto, non mettiamo delle frasi, ma è solo canto melodico, melodia. È il primo strumento con cui incominciamo a metterci in relazione appunto agli altri, e il canto in coro, la situazione corale, è proprio anche va a stimolare la capacità di mettersi in sintonia agli altri e quindi a sentire chi è accanto a me, chi è intorno a me e regolarmi.
1: Bello quello che hai detto perché mi fa proprio ricordare che la voce è la prima cosa che sente un bambino all'interno della pancia. Il
2: La voce della
1: primo,
2: mamma.
1: uno dei primi organi che si sviluppa è proprio l'udito. Quindi
2: Sì.
1: lui viene al mondo già sconoscendo, già avendo un patrimonio sonoro dentro di sé. Infatti io
2: Sì.
1: penso veramente che molti bambini che hanno più attitudini o meno attitudini, abbiano esperito già prima di nascere la musica, una certa ritmica, perché è strano come alcuni bambini siano naturalmente portati, questo lo vedo, cioè tutti possono migliorare, ma alcuni bambini sembrano che abbiano, diciamo, un'impronta divina su di loro perché hanno già dentro, il senso ritmico, il senso melodico, evidentemente hanno esperito prima di nascere. Questi parametri musicali, insomma, nascono già con un corredo pronto, già innato,
2: Eh sì,
1: appunto. Cioè,
2: sicuramente.
1: non è qualcosa quando si dice, no, gli africani o insomma, i sudamericani hanno il ritmo nel sangue. Io ho avuto africani che erano completamente negati per il ritmo, mentre italiani o di altre insomma, nazionalità, bravissimi, cioè per dire. Dipende dalle esperienze che hanno. Poi sicuramente ci saranno anche delle connotazioni genetiche che portano ad essere più sviluppati su alcuni aspetti o no, però l'esperienza, come tutto, secondo me, la conoscenza umana, è tutto, insomma, l'esperienza è l'ambiente circostante, cioè tutte le esperienze che una mamma, è importantissimo, per esempio, che una mamma canti a proprio figlio da piccolissimo. Che canti bene è meglio. Però è
0: So, in certi
1: importante.
0: momenti è difficile anche cantare bene,
2: Sì.
0: si crolla dal sonno, ma comunque va
1: Però
0: bene.
1: io ho notato, per esempio, con i miei figli che la voce già quando erano piccolissimi li calmava. Oppure la
0: Sì.
1: voce ti può agitare, se la voce
0: Ah,
1: è agitata, il bambino sente tutto quello. Per cui il suono è qualcosa di magico.
2: sì, è la sintonizzazione
1: E
2: emotiva che ti
1: poi a
2: dicevo, no?
1: proposito di sintonizzazione, quando poi si canta in coro, vabbè, si parla proprio dei cori, quelli un po' più professionali, si crea una specie di frequenza unica.
0: È come
1: Cioè,
0: una cassa di
1: sì,
0: risonanza, no?
1: è come quel famoso
0: Esatto.
1: esperimento dei metronomi che sono tutti, diciamo, su tempi diversi, non so se qualcuno di voi l'ha mai visto, e a un
2: No.
1: certo punto messi su una unica, diciamo, su un unico supporto, iniziano magicamente ad andare tutti sullo stesso tipo di movimento, no? È incredibile.
0: Davvero?
1: Vuol dire che si autoregolano,
0: Autoregolano? Sì.
1: come fanno i bambini quando cantano o i musicisti quando suonano. Io quando suono con i miei amici, è chiaro che tu parti con dei BPM, cioè battiti per minuto il tempo, con un certo tempo, e poi arrivi a un altro tempo. È difficile che stai come una macchina sullo stesso tempo. E normalmente ci si autoregola, cioè ci si condiziona a vicenda finché non si raggiunge lo stesso tempo.
0: Bellissimo.
1: Questo.
0: E tra l'altro questo è anche quello che lei ha detto prima, è una parziale spiegazione alla mia idea.

0: che sia ancestrale la voce, cioè viene da molto lontano, da molto prima della nostra
1: In origine era
0: nascita
1: il
0: in qualche
1: verbo,
0: modo.
1: forse
0: No,
1: qualcosa
0: ma
1: vorrà
0: intendo dire
1: dire.
0: individualmente viene da molto,
1: Sì, sì,
0: molto
1: sì, sì.
0: lontano, anche se
1: Gli
0: è
1: indiani
0: difficile
1: parlano
0: da spiegare.
1: dell'om, cioè l'inizio arriva da una vibrazione, per cui insomma.
0: Ecco, vedi, è stata anche
1: Il
0: questa una.
1: mantra om.
0: Esatto. Allora, stanno friggendo probabilmente i genitori dell'ultima sezione, dicono sì, va bene, è tutto molto interessante, però io voglio sentire
1: Ora
0: mio
1: noi.
0: figlio, mia figlia che canta, e anche qui ci siamo finalmente, quindi ascoltiamo il brano cantato dai bambini e dalle bambine della terza D e poi ci ritroviamo tra poco qui a Redon Air.

0: Bravi, bravi anche loro. Io vado a concludere questa trasmissione specialissima dedicata al laboratorio radiofonico che abbiamo proposto alle bambine di terza della scuola elementare Pascoli. Avete ascoltato Pace per tutti, cantata dai bambini della terza A, terza B, terza C e terza D, ma soprattutto io ringrazio i nostri ospiti speciali di oggi, che sono i maestri Giuseppe Colangelo e Andrea Epis. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie per essere stati qui. Tra l'altro, io approfitto del fatto che ancora forse agganciato l'ascolto di mamma e papà per segnalarvi che quest'anno, tra le nuove trasmissioni che si sono aggiunte al nostro palinsesto, ce n'è una particolarmente interessante, secondo me, per un pubblico di questa età, e cioè sono le fiabe nel cassetto che vengono lette dalla nostra Mariella, che è un'attrice, quindi potete immaginarvi la magia dell'ascolto di una fiaba da parte di un'attrice, e sono fiabe per piccoli dai 3 ai 101 anni, come dice lei. Quindi vengono mandate in onda 3 volte nell'arco della domenica, ma la trasmissione va in onda anche il martedì e il giovedì. Quindi, se avete voglia di dare un'occhiata al nostro sito, troverete anche gli orari, così la potrete ascoltare. Io vi ricordo peraltro che ci trovate anche su Spotify da quest'anno, quindi andate a cercare Redon Air, ci sono già alcune delle nostre trasmissioni, tra cui Socialmente, Quattro More, insomma, ce ne sono diverse, poi ne arriveranno altre, quindi ci stiamo muovendo anche in questa direzione. Io vi saluto a questo punto, ancora grazie a Claudio che ha curato la parte tecnica. Io sono Cristina e vi mando un grande saluto. A presto qui su Redon Air. Ciao.

Blitzkrieg Bop, l'unica trasmissione al mondo senza orario e senza bandiera, l'unica trasmissione che non troverete mai in palinsesto.

0: Ciao a tutti, noi siamo la squadriglia delle volpi del Bergamo Terzo, io sono Alima.
1: Io sono Martina.
2: Io sono Nila.
3: Io sono Gloria.
0: Allora, prima di tutto, lo scautismo è un movimento giovanile che supporta i ragazzi nella loro crescita sia fisica sia mentale, ma anche spirituale. Noi scout non siamo tutti insieme, ma ci dividiamo per fasce d'età e gruppi. I più piccoli sono i lupetti, poi c'è il reparto che siamo noi dai 13 ai 16 anni, poi c'è il noviziato che dura soltanto un anno e poi si va in clan che dura 4 anni. Infine si diventa capi Il reparto siamo divisi in dei gruppi di 5-6 persone in cui c'è un capo, c'è un vice e questi si chiamano squadriglie. Noi appunto siamo la squadriglia delle volpi del Bergamo Terzo e quest'anno abbiamo deciso di fare i guidoncini. I guidoncini sono una competizione di squadriglie a livello regionale in cui ogni squadriglia può decidere un ambito in cui specializzarsi, dalla Civitas al pronto intervento. I guidoncini servono per aumentare le nostre capacità nell'ambito in cui scegliamo di specializzarci. I guidoncini valgono un anno e alla fine di quest'anno poi possiamo o rinnovarli facendo soltanto un'impresa oppure farne degli altri in diversi ambiti. Quest'anno noi Squadriglia delle Volpi abbiamo deciso di fare pronto intervento. I guidoncini si ottengono dopo due imprese e dopo una missione.

Ciao, io sono Martina e vi spiegherò ciò che abbiamo fatto nella prima impresa. Allora, come prima impresa ci siamo incontrati con un volontario del soccorso dove gli abbiamo posto delle domande sulla sua formazione in quanto volontario. Inoltre, lui ci ha spiegato come si organizzano in delle situazioni di emergenza e come devono agire in varie situazioni. Poi abbiamo incontrato Manuel che lavora nella centrale operativa della NUE, che è il numero unico di emergenze, ovvero il 112. Allora, tutte le chiamate che arrivano al 112 vanno in tre centrali che si trovano in tutta Lombardia e si trovano a Milano, a Varese e a Brescia. Ogni chiamata che arriva vengono suddivise o in situazioni di emergenza o delle chiamate superflue. Appena arriva una chiamata, bisogna specificare dove si trova, infatti è il punto più importante dire dove ci si trova e da cosa si è circondati per far capire a chi guida un'ambulanza o chi arriva anche con l'elicottero dove devono venire in caso di emergenza. Poi bisogna descrivere lo stato della persona. Quindi, se magari è per terra, se è svenuta o comunque come si sta comportando e quali effetti collaterali può avere. Poi, in base all'emergenza, la centrale manderà dei mezzi su gomma, ovvero l'ambulanza o l'automedica, oppure manderà l'elicottero in casi dove ci si trova in montagna o comunque luoghi dove non si può arrivare con l'ambulanza o con l'automedica. Inoltre Manuel ci ha spiegato come bisogna comportarsi in caso serve l'arrivo dell'elicottero per far capire che siamo noi ad avere bisogno dell'elicottero, quindi siamo noi in caso di emergenza, bisogna allungare le braccia, estenderle ed essere in posizione retta, proprio come una Y, per far capire che siamo noi che abbiamo bisogno. Oppure, se non c'è più bisogno, oppure ci sono delle condizioni che non permettono all'elicottero di atterrare, bisogna allungare la mano destra e abbassare la mano sinistra, proprio come una N che indica no, che quindi non abbiamo più bisogno di un soccorso. Nel secondo incontro che abbiamo fatto con Manuel, ci ha spiegato come bisogna fare la manovra di rianimazione su dei manichini, quindi ci siamo esercitati su questi. Poi ci ha spiegato la posizione di sicurezza che bisogna far assumere a una persona che è in caso di emergenza. E infine ci ha spiegato come bisogna comportarsi in caso che una persona svenga, quindi si bisogna alzare le gambe per fargli arrivare il sangue al cervello.

Ciao, io sono Nira, capo della Scuderia delle Volpi e adesso spiegherò cosa abbiamo fatto come seconda impresa dei nostri guidoncini verdi di pronto intervento. La prima parte della nostra seconda impresa è stato l'incontro con i vigili del fuoco di Bergamo, che ci hanno spiegato diverse cose dalla loro organizzazione interna, dai mezzi di soccorso, la loro giornata di lavorativa, la loro caserma, il percorso per diventare vigili. E anche quanto è importante all'interno di un lavoro del genere il clima tra i vari membri del gruppo che lavorano insieme all'interno dei Vigili del Fuoco. Allora, i mezzi di soccorso sono molto diversificati in base al ruolo che possono avere. Infatti, i Vigili del Fuoco non operano solo in caso di incendi, ma anche in caso di altre emergenze. Infatti, hanno anche mezzi che possono, per esempio, essere adibiti al soccorso in acqua o, per esempio, al fiume o al lago. Ogni mezzo di soccorso ha sopra un numero diverso di persone in base alla sua grandezza, alla sua capienza, però su un mezzo normale dei pompieri adibito appunto ai soccorsi dovuti agli incendi ci sono di solito 5 persone, di cui uno è un capo, uno è un autista e gli altri 3 sono pompieri. Ognuno di loro deve saper svolgere la mansione dell'altro, nonostante ognuno sia abituato ad avere un certo ruolo all'interno del gruppo. I mezzi di soccorso sono posti in degli hangar che sono esattamente sotto alle camerate dei vigili del fuoco, che appunto, se dovesse esserci un'emergenza durante la notte, possono svegliarsi e scendere attraverso tubi metallici che sono alla base delle loro camere per scendere più velocemente ai mezzi di soccorso e poter partire. La loro giornata lavorativa invece è di turni di 12 ore, che possono essere diurne oppure notturne, e ogni turno può essere, cioè la loro giornata lavorativa si svolge in un turno diurno, un turno notturno e poi 2 giorni liberi. Però nei 2 giorni liberi che seguono al turno diurno e al turno notturno devono comunque essere per forza reperibili. Quindi sono comunque molto impegnati anche nei giorni che in realtà sarebbero adibiti al loro riposo. Appunto, in quanto i pompieri stanno molto tempo nella loro caserma, è come se un po' fosse la loro seconda casa, hanno sia spazi dove rilassarsi, che camerate, che bagni, spogliatoi, anche una palestra dove allenarsi, appunto, per saper spostare i pesanti mezzi che devono utilizzare. Il percorso per diventare pompieri avviene attraverso un concorso pubblico a cui si accede grazie ad un corso di 6 mesi a Roma con prove pratiche teoriche. A seguito di questo corso base che devono svolgere necessariamente tutti i pompieri, ognuno può avere anche delle specializzazioni differenti. E per fare questo corso base per diventare pompiere basta avere il diploma. L'ultima cosa che ci hanno spiegato nella caserma i pompieri è appunto quanto sia importante il legame che si ha all'interno del gruppo per fare certe operazioni. Infatti il legame che si ha con i propri compagni è molto importante per agire in sicurezza, ma anche per avere dei punti di riferimento quando si torna da situazioni di emergenza che magari sono rimaste impresse negativamente, comunque nella vita di questi pompieri che però avendo appunto un clima di amicizia all'interno del gruppo riescono ad affrontare meglio la cosa. La seconda parte della nostra seconda impresa invece è stata un incontro con il vicecomandante dei Vigili di Monza, che invece ci ha spiegato l'incendio, l'andamento di un incendio, i vari cartelli, per esempio, per riconoscere i punti di raccolta, le vie di fuga e gli strumenti antincendio. Oppure a cosa può essere dovuto un incendio, per esempio a combustibili solidi, liquidi o gassosi. E ci ha spiegato i vari mezzi che si possono usare durante un incendio, per esempio la presenza degli estintori e appunto l'importanza del saper riconoscere le vie di fuga in un posto per riuscire meglio a evacuare in una situazione di emergenza.

0: Ciao, sono Gloria e sono la vice della nostra squadriglia. E io vi spiego la nostra missione, che diciamo è una sorta di prova che è stata organizzata dai nostri capi reparto. E in questa missione noi dovevamo, diciamo, fare una sorta di simulazione in caso di pericoli. Infatti, come prima cosa abbiamo controllato, sì, è tutto, c'è cioè il nostro PS che è una sorta di contenitore dove c'è tutto l'occorrente in caso di ustioni o svenimento e slogature, quindi garze, eccetera. E in questa missione, sì, c'erano dei... Sì, tre ragazzi che diciamo facevano finta, possiamo dire, di essersi fatti male o essere caduti e noi dovevamo saper agire e quindi dimostrar loro che cosa avessimo fatto in caso di situazioni del genere. Infatti abbiamo spiegato come avessimo agito in caso di ustioni. Infatti ci sono tre tipi di ustioni, primo, secondo e terzo, che vanno trattati in tre modi differenti. Poi abbiamo dimostrato come agivamo in caso di fratture che possono essere più o meno gravi. Infatti quelle più gravi non devono essere, per esempio, spostate, sì, in modo brusco o in modo più disinvolto, sì, perché si potrebbe arrivare a un peggioramento. E poi abbiamo fatto in caso di svenimento e colpo di sole. Infatti, in caso di svenimento bisogna alzare le gambe e bagnare i punti, appunto, in cui si ha più bisogno di fresco, sì. E infine abbiamo trattato le slogature, per esempio alla caviglia piuttosto che al braccio, e appunto si possono fasciare, cioè sì, si fanno delle fasciature con il foulard o appunto con le fasce che si hanno all'interno del PS. Allora, questa esperienza dei guidoncini verdi ci ha aiutato a migliorare i rapporti all'interno della squadriglia. Infatti, abbiamo riscontrato che c'è più dialogo e comunque i rapporti si sono rafforzati e niente.
1: Oltre a questa cosa del miglioramento dei legami che abbiamo all'interno della squadriglia, che appunto sono fondamentali nella vita degli scout, l'esperienza dei guidoncini ci aiuterà anche grazie all'ambito di pronto intervento che abbiamo approfondito. Infatti, tutte queste esperienze e queste competenze possono tornarci utili. In quanto, per esempio, cucinando sul fuoco, tutte le cose che ci hanno spiegato sulle scottature possono tornare utili, come per esempio anche quelle per le slogature e per le cadute, quando facciamo invece gli hike e le camminate di squadriglia o quando ci troviamo in montagna. Grazie mille a tutte le persone che ci hanno aiutato per questa esperienza di guidoncini verdi e a Redonair che ci ha ospitato e ci ha aiutato a concludere con una seduta radio questi nostri guidoncini verdi. Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

l'odio è una strategia che colpisce nel segno, una minaccia impotente, una potente magia. Il nostro grido di caccia, il nostro canto d'amore, nasconde

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Thank you.

0: E buonasera, buonasera a tutti voi. Siete su Note Live, la Note Live di Redonair, la radio mai d'oma e mai di moda. Io sono Paz Scarpato. Questa sera ancora un virtual concert, per come ormai abbiamo proposto in quest'inverno. Virtual concert significa un insieme di brani montati insieme con applausi, come se fosse per un concerto, concerto che naturalmente non abbiamo mai visto e concerto che naturalmente non si è mai verificato, però a noi ci piace pensare che con questa pratica del virtual concert ci piace pensare all'illusione di essere lì in quel momento. Allora, tre personaggi questa sera, tre personaggi immensi. Parliamo di Elvis Presley, parliamo di Tom Jones e parliamo di Barry White, tre grandi voci del passato, per le quali, per una sorta anche di data anagrafica, non abbiamo potuto assistere, almeno quelli della mia generazione, e quanto mi sarebbe piaciuto assistere a un concerto di Elvis Presley, veramente. Quando lui ha lasciato il pianeta, nel 1977, io ero appena in quinta elementare, quindi. Allora, Elvis Aaron Presley, nato a Tupelo l'8 gennaio 1935, ci ha lasciati a Memphis nel 16 agosto del 1977. È stato il re del rock and roll, da un certo punto di vista. È stato cantante ed è stato attore ed è considerato uno dei più celebri artisti nella storia della musica popolare. Elvis è ritenuto dai critici come una delle più grandi voci del XX secolo. Egli fu la fonte di ispirazione per molti musicisti e interpreti di rock and roll, rockabilly, appunto, tanto da ottenere l'appellativo di re del rock and roll. Insomma, la sua figura ha avuto un enorme impatto a livello globale, tanto da modificare radicalmente la cultura di massa e da esercitare una notevole influenza su numerosi musicisti a lui successivi. Elvis ha cantato di tutto, non solo il rock and roll, ha cantato il blues, ha cantato il country, il western, il gospel, gli spiritual, la musica pop tradizionale, melodica e anche la musica leggera. Elvis è stato un artista completo da questo punto di vista. In 24 anni di carriera ha pubblicato 42 album in studio e si stima che abbia venduto oltre 1 miliardo di dischi in tutto il mondo. Dunque, questo era Elvis, una bella selezione fatta per noi da una nostra ascoltatrice. Parlo di Giusy Liotta, che oltre ad essere una grande ascoltatrice, una grande prof, ricopre anche il ruolo ruolo non meno importante degli altri, anzi il più importante, ed è quello di essere mia moglie. Insomma, è stata lei che mi ha fornito l'idea di questo virtual concert con Elvis Presley, Barry White e Tom Jones, appunto. Quest'ultimo è nato a Pontypridd il 7 giugno del 1940 ed è invece inglese, Tom Jones. Tom Jones è ancora in vita ed è considerato un'icona nel mondo della musica e uno degli artisti più famosi e di successo della storia. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. È anche noto per la sua longevità artistica, caratteristica che lo rende uno dei cantanti più apprezzati al mondo. Grande successo internazionale hanno ottenuto diversi suoi singoli, tra cui Delilah, It's Not Unusual, Green Green Grass of Home e Sex Bomb. Come non ricordarlo, Sex Bomb, Sex Bomb, bellissima, bellissima. Con appunto 100 milioni di copie vendute, Tom Jones è stimato essere uno degli artisti più venduti della storia della musica. Le sue esibizioni dinamiche, la sua presenza fisica, oltre alla sua voce potente e robusta, hanno fatto diventare l'artista un fenomeno di massa, di proporzioni globali. Negli anni il cantante ha interpretato 36 brani che sono giunti alla top 40 della Official Singles Chart, che è la classifica del Regno Unito tra gli anni 60 e i primi anni 70. Oltre ad essere uno dei cantanti internazionali più affermati, Tom Jones è un vero e proprio sex symbol. Il suo vestire attillato, le camicie sbottonate e l'atteggiarsi sul palcoscenico l'hanno reso una vera e propria attrazione per il pubblico femminile. Non a caso in diversi suoi concerti si sono registrate frequentemente scene di isteria delle fan che in più occasioni hanno lasciato sul palco biancheria intima, e questo è Tom Jones. Lodi a lui, insomma. E infine abbiamo Barry White, il re della disco music. Nato come Barrance Eugene Carter, è nato a Galveston il 12 settembre 1944 ed ha lasciato il pianeta a Los Angeles il 4 luglio 2003. È stato cantautore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico americano. Celebre per la sua voce profonda e chi non se lo ricorda. Barry White fu uno dei più noti esponenti appunto della disco music, appunto di guadagnarsi il soprannome di King of Disco. Tra i suoi più grandi successi segnaliamo You're the Fist, The Last, poi My Everything e poi Can't Get Enough of Your Love e anche Let the Music Play. Ha venduto più di 100 milioni di dischi e ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui due Grammy Award. Il repertorio di Barry White è incentrato sulle melodie e presenta arrangiamenti ariosi, sofisticati, fattore che lo distingue dagli altri artisti afroamericani. Barry White si dice che fosse debitore di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini ed Isaac Hayes, del quale volgarizzò gli stilemi. Lodi anche a lui perché si è ispirato a grandissimi. La sua nascita a Galveston fu dovuta interamente alla madre che, recatasi in visita da alcuni parenti, decise di prolungare il suo soggiorno in quel luogo. E dunque Barry White è nato per caso proprio a Galveston. Egli si affacciò nel mondo della musica classica e del jazz ascoltando i dischi proprio della madre, che era solita eseguire partiture di compositori italiani nella chiesa del quartiere. La madre era organista. Il suo esordio musicale avvenne a 11 anni nel fortunato singolo di Jesse Belvin, Goodnight My Love, del 1956, in cui suonò il pianoforte. Cioè, immaginate sto Barry White veramente come un artista completo, artista immenso da tutti i punti di vista, non c'è niente da fare. Quindi due erano i fratelli, oltre a Barry c'era anche Daryl White, i quali quando erano adolescenti trascorsero l'infanzia a Watts, una delle zone a più alta densità criminale del South Central Los Angeles, ed entrarono anche in una gang. Barry venne arrestato e dovette scontare 7 mesi di carcere dopo aver rubato dei pneumatici ad alcune Cadillac per un valore di $30,000. Pensate un po'. E poi la carriera di Barry White è stato tutto, insomma. Dopo il suo rilascio dalla prigione abbandonò la vita della gang e intraprese la carriera musicale, ed agli inizi degli anni 60 lo vediamo già membro di diversi gruppi, e lì incomincia il professionismo vero e proprio. Dunque Barry White diventa l'icona di una certa musica degli anni 70, e noi lo ascoltiamo stasera nel concerto virtuale che Giusy Liot ha voluto per noi. Eccolo qua, quindi cominciamo subito con Elvis Presley, e ricordatevi sempre che la nostra Red On Air è una radio mai doma, vuol dire che non si addomestica, e naturalmente mai di moda, perché siamo noi stessi che facciamo le mode. A noi la musica.
1: Well, since my baby left me, will I find a new place to dwell? For it's down at the end of Lone Street at I'm so lonely to die.

Avete ascoltato Notte Live, la notte del concerto di Red On Air, la radio mai d'ome e mai di moda. A risentirci al prossimo concerto.

to be a saint in the city. I was the king of the alley, mama.

0: c'è bisogno di silenzio, c'è bisogno di ascoltare, c'è bisogno di un motore che sia in grado di volare, c'è bisogno di sentire, c'è bisogno di capire, c'è bisogno di dolori che non lasciano dormire. C'è bisogno di qualcosa, c'è bisogno di qualcuno, c'è bisogno di parole che non dice mai nessuno.
1: C'è bisogno di fermarsi.
0: C'è bisogno di fermarsi.

c'è bisogno di memoria, c'è bisogno di pensare, c'è bisogno di coraggio.

0: Madama Doré ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madama Doressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti.

d'inverno e come gli altri verso l'inferno. Te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso,

fantasia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgi.

love is such passion, such pleasure. I will treasure

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.